Quando smetti di sperare inizi un po' a morire. Credo al tuo amore e a quello che mi tira fuori, o almeno credo. Credo

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12.

Quella mattina del 1945 fummo prelevati dai soliti militari tedeschi per essere accompagnati ai rispettivi posti di lavoro. Dopo circa 15 chilometri di lenta marcia arrivammo al ponte di un fiume. Io mi trovai fra i primi della colonna e vedemmo che oltre il ponte c'erano schierati 25 carri armati, pronti ad aprire il fuoco. Ci guardammo tutti attorno e ci accorgemmo, sbigottiti e increduli, che i nostri aguzzini erano spariti. Attraversammo il ponte e, fissando lo sguardo davanti a noi, ci accorgemmo che il sogno che stavamo facendo qualche attimo prima era invece realtà.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Niente al circo che sta in piazza, non si paga proprio niente, pensa a tutto certa gente, ma lui tutto questo è il

col martello perché fai den den, con la pialla su quel legno perché fai fren fren, costruisci le stampelle per chi in guerra andò, dalla Nubia sulle mani a casa ritornò. Mio martello non colpisce, pialla mia non taglia, per foggiare gambe nuove a chi le offrì in battaglia, ma tre croci due per chi disertò per rubare, la più grande per chi guerra insegnò a disertare.

ti sbiancheranno sopra le tue croci. Questi ceppi che han portato perché il mio sudore li trasformi.

parlarmi da solo. Mi cerco il centro fra la bocca e lo stomaco. Disegno frecce che scaglio distanti migliaia di chilometri. Riapro gli occhi, respiro, copro il sole con le dita e tutto diventa rosso, rosso come questa vita fatta di sangue in petto, sulla crosta terrestre che sott'acqua è ancora unita, come questa enorme voglia di pensare che non è mai finita. Questa non è una canzone, è una domanda, una preghiera, un'invocazione. Voi come fate davvero a scegliere un solo amore? Questa non è una canzone.

tutta la popolazione, ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana, sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri all'otto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

di restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto, per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore, per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti, lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

E questo è un messaggio che viene dalle parti di Scampia, dove ho vissuto io tutta la mia vita. E si chiama Vag e Veng. Guagliù, a coppa chiaiana, passano Bucaira, fino a Domiziano, con traffica rete, rinda macchina, sulla, ma insieme i pensieri, coccarute rocce. Gente tutti i giorni, gente rimana, che nessuno vede, che nessuno sa, e chi va e chi viene, la mattina sì, con una mano annanza, non suona.

femmine color, ada che carità. Scusa mamma, mi sono distratta a guardare, Sindiana e Bombay, viene a coppa stella, ma mo che ci rifletto, sai, si proprio è bella. Legge mamma, prima che sei tu, scioglie che sto vento, sti capilli blu, per chi va e chi viene, la mattina sera, con un

Maio, a rassusisce nella mesa via, coppe binare, un drassadio, radamo noi, giù un saccio a traversare, ma sentiva su, ma non soffio della scuola. A rassusisce, ma avessa pena, ci appennessimo un tram, ma non ci fa bene, a mare all'angoppa, a do prendesse ne scala, a do quando giove scorre, ci fu in mano, a se che cielo, o da mina, ovvore, asti che c'è l'odamina, ovvore. Ma giù, a rassusì, tornassimo creatura, fuori una loggia, una scala, un coppo mura, e noi assettate che cosci in da ringhiera. Ma quanto vera, vada ma stasera, a rassusì, mettessimo a pesce, si no poi viene vierno, e ci facciamo marone. E per un malattia invece ne va luce, e sta paura rinta, non ci fa una pace. Asta che c'è, o da mina, o vu. Asta che c'è, o da mina. Voglio c'è a mamma no, a mavulà. A mavulà. A mavulà. A mavulà. A mavulà.

sole avere gli occhi belli. Lui ti baciò le labbra e i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

la credevo certo così lunga e obbligatoria a questa strada ferrata che ci ha concesso dei rifornimenti senza il miracolo di una fermata. Davanti a me solo una vecchia donna mangia panini e parla di suo figlio. Mi assomigliava, sono tutti uguali gli occhi degli uomini verso l'esilio.

così resto incollato a un treno, attaccato agli alberi che volano via. Con il pericolo della paura, ma senza il vizio della nostalgia. Resto a guardare le pianure molli, e le colline e tane di coniglio. Già più lontane, sembrano stanche come gli amici di chi sta in esilio.

ho lasciato a casa neanche un vuoto, neanche il mio doppio a farvi compagnia. Il mio futuro e il mio passato remoto non saranno pratiche da polizia. Davanti a me una vecchia donna dolce mi offre un panino pieno di insalata. Io la ringrazio e poi mi fa un segno, c'è una ginestra sulla massicciata.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

sento dal tribuno che ogni suono fa passare l'odore quasi povero di roba da mangiare. Lo vedo nella luce che anch'io mi ricordo bene, di lampadina fioca, quella da tre

sento quando torno, stanco e tardi alla mattina, aprire la persiana, tirare la tendina, e mentre io sto fumando ancora un'altra sigaretta, andar piano in pantofole verso il giorno che lo aspetta, e poi lo incontro ancora quando viene l'ora mia. Mi dà un piacere assurdo la sua antica cortesia. Buongiorno professore, come sta la sua signora e i gatti?

giorni uguali e duri, ma come anche la storia sia passata fra quei muri. Io ascolto e non capisco, e tutto attorno mi stupisce. La vita, come è fatta e come uno la gestisce.

si assopisce. Se un dubbio l'abbia avuto poche volte oppure spesso, se è stato sufficiente sopravvivere a se stesso. Ma poi mi accorgo che è probabilmente solo un tarlo di uno che ha tanto tempo ed anche il lusso di sprecarlo. Non posso non sorrir per niente, se peggiore sia, a conti fatti la sua solitudine o la mia. Diremo forse un giorno, ma se stava così bene, avrei il marmo con l'angelo che spezza le catene, coi soldi risparmiati, un po' perché non si sa mai.

ー

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

tu stai come stai. E chi cosi chi bigodini in testa? Sei così brutta che il sangue mi saresta. Noi stiamo insieme da una cifra d'anni, in realtà siamo sposati da un'eternità. Ma non lo so, ogni volta che ti vedo mi sento rinascere un'altra volta. E segno che l'Ismania ancora non è morta. E ogni volta che mi scatra fromboli sotto l'occhi, tutto quel decortè, mi sento un uomo nuovo. E ce lo sai che è.

0: Ma che è? Ma che mai combinato? So vere quelle storie che la gente mi hanno raccontato. Non ti abbassava ciò che io ti davo.
1: Non ti abbassavano.
0: Amore e sesso.
1: Non ti abbassava.
0: Non ti abbastavano.
1: Non ti abbassavano, no.
0: Moco Giulio mi fai fesso.
1: Non ti abbassavano. Amore e sesso. Non ti abbassavano.
0: Non

0: No, non si tocca, ma te ti carcio a carci in bocca, brutta troia.
1: Scusa, hai detto gioia?

0: the resistance is high. Like a shot of wheatgrass, astragalus, and red marine algae at 10,000 feet. Who claims to own air, space, and land? Man. Women and children somehow made more courageous by their martyred husbands and fathers. Breaking the skin of an olive, trees deeply rooted, evidence irrefuted. Branch unextended, air of peace polluted. A checkpoint. Another checkpoint. Everywhere a checkpoint.
1: Il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

alzarsi a un ristorante si starà. Con gli occhi intorno cerchi e non si sa. Fa niente, tanto è un gioco che si fa. Stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai. E sempre te ne invaghirai. Grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te. Tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, è il cielo cupo, l'ansia degli abissi avrà, e può darsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fanno gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina.

questa galleria che si insinua tra le mie.

Vergine sorella, musa guerriera e schiava di una guerra. Corri, corri, corri e portami con te nel vuoto del tuo cuore.

bussai con prepotenza, beh, diciamo con violenza. I miei piedi disse: signore, non è in casa il dottore. Me la portai in cucina, facemmo una sveltina, mi fece anche mangiare per poi ricominciare. Essendo un po' distratto, non sento la padrona che arriva sul più bello, ci prende per il collo e dice: ma che fate? In casa mia v'amate? E vestiti, cretina, e fagli un buon caffè. Ho visto cantautori matti, ladri autodidatti, ministri senza

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

All right.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

poi parleremo di un attore amato in tutta Italia, ma lo andremo a scoprire dopo, per ora parliamo della prima parte della puntata. Le arene cinematografiche all'aperto con proiezioni sono vecchie quasi quanto il cinema, e non è azzardato il paragone con quei frequentatissimi luoghi di divertimento e spettacoli estivi che furono gli antichi anfiteatri. Nell'antichità e in seguito nel Cinquecento, nelle sere d'estate si usciva per andare a vedere attori che mettevano in scena dal vivo brillanti commedie o tragedie piene di pathos. Successivamente, con l'Ottocento e con l'epoca borghese, gli spettacoli vengono rinchiusi nei teatri e il divertimento diventa appannaggio delle élite. La nascita del cinema, infine, stravolge ogni cosa. Innanzitutto perché la settima arte è fin da subito uno svago per tutti, è un passatempo popolare che porta subito con sé i primi cinema all'aperto per le sere più calde, costruite nella maggior parte in epoca fascista. Molti dei cinema all'aperto in Italia, infatti, risalgono ad epoche passate. A sud sono gli anfiteatri antichi a farla da padrone, prima fra tutti quello di Taormina, che ospita in questi giorni il 57esimo Taormina Film Fest, uno dei principali eventi cinematografici dell'estate italiana. Sono poi moltissime e sparse in tutta la penisola le arene costruite in epoca fascista, assolutamente riconoscibili a causa della loro architettura massiccia e partite dalla Romagna, dove negli anni 30 gli architetti del fascio ne studiavano una al giorno. La storia delle arene e del cinema all'aperto a Bergamo affonda le sue radici nei primi del Novecento, evolvendosi da fenomeno popolare del dopoguerra fino a diventare un pilastro culturale dell'estate bergamasca, grazie all'impegno di storiche cooperative locali. La consuetudine delle proiezioni estive sotto le stelle a Bergamo si è consolidata soprattutto a partire dagli anni 60. Prima di allora la città vantava una rete fittissima di sale cinematografiche al chiuso, come lo storico Aquarium aperto nel 21, il Rubinio, l'Astra. Con l'avvento della televisione, per contrastare la tendenza del pubblico a rimanere a casa, si iniziano ad investire sulle proiezioni estive all'aperto, inaugurando una tradizione diffusa sia nei cortili del centro che negli oratori di quartiere. Oggi la tradizione del cinema all'aperto a Bergamo è legata a due arene principali, animate da una forte identità culturale. Il primo è l'esterno notte della Bottanta Film, rappresenta l'arena estiva bergamasca per eccellenza. Organizzata dalla cooperativa La Bottanta Film, attiva a Bergamo dal 76, la rassegna ha superato i 40 anni di storia, trova la sua storica collocazione nel suggestivo cortile della biblioteca Caversazzi in via Tasso. Nei decenni passati l'evento era celebre anche per le sue maratone notturne in cui gli spettatori portavano cuscini e materassi per guardare film fino all'alba. Oggi continua a offrire una fitta programmazione estiva tra anteprime, film di sé e grandi classici. La seconda arena è l'Arena Santa Lucia del SAS, Servizio Assistenza Sale, gestita proprio da loro e quindi dalla diocesi di Bergamo, realtà che cura anche le sale storiche del Conca Verde e Cinema del Borgo. Questa arena si accende ogni estate nel suggestivo chiostro della scuola Imiberg in via Santa Lucia 14. L'arena unisce la proposta dei film di qualità e prime visioni della stagione e rassegne tematiche specifiche dedicate all'ambiente e alla sostenibilità, come Open Your Eyes. Bene, direi di fare un piccolo stacco musicale e poi andiamo a scoprire di chi parleremo quest'oggi. A tra poco!

Ciao a tutti, ben ritrovati nella 16ª tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Oggi andremo alla scoperta delle arene estive.

0: Quest'oggi parleremo di Antonio Albanese. Di origine siciliana, si iscrive alla Scuola Civica d'Arte Drammatica di Milano, diplomatosi nel 1991. Debutta come attore di cabaret al Teatro Zelig di Milano, lavorando poi come comico nel piccolo schermo al Maurizio Costanza Show nel 92, sulla Testa sempre nel 92 e soprattutto con Mai Dire Gol nel 93, condotto dal Jalapas Band, che gli fa rapidamente avere una notorietà incredibile. Stesso successo che gli riserverà il teatro nei suoi spettacoli in giro per l'Italia, Misti del 92, Uomo 92, poi ripreso nel 94, Patatam del 93 e Giù al Nord del 97, scritto con Michele Serra e Enzo Santin. Il suo esordio cinematografico avviene nel 93 sotto la direzione di Silvio Soldini, ne Un'anima divisa in due, accanto a Fabrizio Bentivoglio e Renato Scarpa. Proseguirà poi con una carriera che alterna il piccolo al grande schermo e questo al teatro, ma dove unico punto di riferimento è Bologna, città dove vive con la moglie e la figlia. Nel tubo catodico continuerà poi a far ridere i telespettatori come protagonista di trasmissioni anche ironiche, come Celito Lindo del 95, Comici del 2000, Non c'è problema del 2003. Al cinema sarà regista di se stesso nell'esilarante commedia Uomo d'acqua dolce del 96, seguita da La fame e la sete del 99 e Il nostro matrimonio in crisi del 2002, coadiuvato dalla sceneggiatura divertente di Vincenzo Cerami. Mentre in teatro farà un exploit di spettacoli teatrali nel 99, portando in scena Concerto apocalittico per Grilli, Margherite, Blatta e Orchestra, scelto per ben due volte da Carlo Mazzacurati per le pellicole Vesna va veloce nel 96 e La lingua del santo del 2000. Proprio per quest'ultima viene nominato in Assi d'argento come miglior attore protagonista per il suo ruolo di ladruncolo, affiancato da un Don Chisciottesco Bentivoglio. Ma parliamo del film La lingua del santo. Il film racconta una storia ambientata in Veneto, precisamente a Padova. I protagonisti sono Willy, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, e Antonio, interpretato da Albanese, due amici sulla quarantina, disoccupati e delusi della vita. Prima in preda nella depressione, dopo aver perso il lavoro e la moglie Patrizia, interpretata da Isabella Ferrari, mentre il secondo è un vecchio ex giocatore di rugby. Per sbaccare il lunare, due commettono i piccoli furti in giro per la città. Una notte, mentre stanno rubando le offerte dei fedeli dentro la Basilica di Sant'Antonio, notano la presenza di una reliquia molto venerata dai panovani. Si tratta della lingua del santo. Willy e Antonio realizzano di trovarsi di fronte all'occasione che potrebbe cambiare per sempre le loro vite e decidono di prendere l'oggetto sacro per poi chiedere un ricco riscatto. Il, tra virgolette, rapimento attira l'attenzione dei giornali e dell'opinione pubblica. Tra i fedeli devoti al santo c'è chi addirittura è disposto a pagare il miliardo di lire per riavere la reliquia, ma i tentativi di scambio si rivelano piuttosto pericolosi per Willy e Antonio. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Lo conosci l'antifurto Stetson?
2: È un blef.
3: Ladri sono due.
4: Anche come ladri volevamo poco. C'è mica niente di male a riconoscere i propri limiti.
5: Chi sei?
4: Sono uno che c'ha fame.
5: Mi fai male?
4: Ma cazzo. Non eravamo ladri schedati. Eravamo solo due teste di caso qualunque. Era stato lui.
5: Via.
4: Sant'Antonio a lasciarsi rubare la lingua.
5: E nera?
4: Ce l'aveva data lui per aiutarci. E questa era la nostra forza. Avevamo in pugno quella città.
5: Dici che pagano? Pagano.
6: che ci aveva sempre respinto.
7: Quanto volete? Uno?
8: Siamo lontani, Maritan!
9: Un milione?
7: Un miliardo, imbecile.
6: Un grosso riscatto.
8: Ridateci la reliquia del santo.
10: Ma non è stata colpa mia.
11: E niente polizia.

0: Così affrontai il mio destino da solo, come un cavaliere antico. E io adesso sono quello che ha rubato la lingua del santo.
1: Sta vincendo.
2: Dimmi la verità. Però lo sai, vero? Lo può sapere, dai.
1: Se stavolta vedo un solo poliziotto, mi mangio la lingua, sì.
3: E mentre i fratelli Taviani lo diligono in Tu ridi del 98, lui doppia il grande ratto nel film d'animazione La gabbia nel gatto del 98 di Enzo Dalò. Nel 2005 Albanese collabora ancora una volta con la Jalapas Band Mai dire lunedì, dove ha l'occasione di portare dei nuovi personaggi, Pier Peter, che poi si scoprirà Pier Piero, stampalato economista innamorato del calciatore di Milan, Gennaro Gattuso, il filosofo cocainomane Mimmo Martinelli, eccetto da qualunque politico calabrese depravato e corrotto. Ma parliamo di qualunque mente, eccetto, cioè senza dubbiamente il sequel del film. Il primo racconta la storia di Cetto da Qualunque, interpretato da Antonio Albanese, corrotto uomo d'affari calabrese che dopo la latitanza all'estero decide di tornare in Italia. L'uomo era scappato dal bel paese per evitare la giustizia, ma ora che è rientrato nel suo paesino, Marina di Sopra, porta con sé la sua nuova famiglia, formata da una bellissima ragazza di colore e una bimba di cui lui non ricorda mai il nome. Al ritorno in patria Cetto però non ritrova solo il suo braccio destro Pino, ma anche la precedente moglie e il suo figlio Melo, interpretato da Davide Giordano. A questa situazione, già di per sé delicata, si aggiunge un aggravante. Il paesino è a rischio legalità e tutte le sue proprietà, ottenute illegalmente, rischiano di essere confiscate. L'unico modo per risolvere la questione è candidarsi come sindaco e battere alle elezioni l'onesto De Santis. Nel secondo invece segna il grande ritorno al cinema di Cetto da Qualunque, l'indimenticabile personaggio creato e interpretato sempre dal nostro Albanese. Non si sapeva che fine avesse fatto Cetto da Qualunque, il politico calabrese corrotto e scorretto, dopo la sua elezione come sindaco di Marina di Sopra. Ma in questi 10 anni Cetto non è sparito, anzi si è ritirato in esilio in Germania e ha abbandonato l'aspirazione politica per dedicarsi ad altro. È diventato infatti un imprenditore che ha aperto una catena di successo di ristoranti e pizzerie. Il segreto della sua fama sta anche nel pensiero che i tedeschi hanno di lui, considerato alquanto eccentrico e bizzarro, soprattutto a causa delle sue strambe convinzioni, come quella secondo cui il paese almeno alemanno è una terra di conquiste, o quella che vuole la mafia, un brand italiano di altissima qualità. Cetto da Qualunque non si è sistemato solamente dal punto di vista professionale, ma anche nella sfera privata. Ora ha una bellissima moglie tedesca, un figlio e 2 suoceri neonazisti, che lo vedono con lo stesso occhio simpatizzante con cui guardano i migranti. L'imprenditore però non ha dimenticato la sua patria, l'Italia, e presto si presenta anche l'occasione giusta per fare ritorno. La zia che lo ha accudito sin da bambino è grave e vorrebbe che il suo amato nipote torni a fare visita prima che sia troppo tardi. L'anziana sul letto di morte ha riservato a Cetto un saluto speciale, è intenzionata infatti a rivelargli quali sono le sue vere origini. La verità sui suoi natali cambierà la sua esistenza per sempre, quella dei suoi cari e anche il destino di tutti noi. Andiamo ad ascoltarci i trailer dei 2 film.
4: Convocate dal Signore per questa celebrazione eucaristica, chiediamo la conversione del cuore e il perdono dei peccati. Signore!
5: Sì, pronto.
4: Cristo,
5: ah, sei tu?
4: Sì. Perdona se talvolta...
5: Siamo in una chiesa, un po' di buona creanza.
6: Affettivamente, però, prete, sto telefonando, va. Se per cortesia abbassa un po' il volume, un po' di creanza, va, veramente.
7: Mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri e bisognosi.
8: Una beata minchia!
6: Quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia.
9: Signora, gentilmente mi fa la ricevuta fiscale.
10: Bancarotta fraudolenta, false fatturazioni, riciclaggio.
11: Ma manco avesse rubato qualcosa a qualcuno.
12: Tu devi essere il nostro sindaco.
13: Ho bisogno di riflettere.
8: hai riflettuto?
12: 3 volte, ma ancora non sono convinto.
13: Ma lo sa che lei ha un bel corpo d'assessore?
14: Porteremo barche di Pilo, navi cariche di Pilo, insomma mente, fortissimamente Pilo.
15: C'è in lui un qualcosa di ancestrale, un qualcosa anche di animale.
14: Permesso, avanti. È ancora calda, tutti hanno diritto di votare.
16: Papà!
17: Melo!
12: Mi è mancata tanto la famiglia. Era così forte la mancanza che infattamente in questi anni me ne sono fatto un'altra. La loro sarà una grande amicizia.
8: Andiamo.
18: So che c'è una bellissima mostra di pittura.
12: Ti piace dipingere? Ti porto a dipingere. Ho i pennelli in macchina.
14: Muluzzo, ti piace il mio disegno?
19: Onda calabra, qualunque mente, se c'è Pilo non ci manca proprio niente. Onda calabra, spessata.
20: Ma lei la conosco e non la voto. Voto De Santi.
19: Onda calabra, intattamente, se ti picchi uno rimane quasi niente. Onda calabra, qualunque mente.
21: State ascoltando Redoner.
22: Prima che io muoio, tu devi sapere la verità.
23: Certo.
22: Sei figlio di un principe.
24: Ah, cazzo.
25: La democrazia non può garantire più niente. Un re, sì.
26: E lei ha 2 lauree.
25: Sì, cioè, lo vedo, davanti e dietro anche un master. Assunta.
27: Cazzo. Io. Oggi scriviamo una pagina che entrerà nei libri di storia. Ammesso che qualcuno abbia ancora voglia di leggere sti cazzi di libri.
28: Io sono

0: Cosa fai? Mi paghi? Sono tua moglie?
1: Ah, scusa, la botonda. Scusa.
2: Trionferà anche al cinema per la regia di Pupi Avati e accanto a Katia Ricciarelli nella seconda notte di nozze del 2005, per il quale avrà una candidatura sia ai David di Donatello che ai Nastri d'Argento. Liliana, Katia, interpretata da Katia Ricciarelli, è diventata vedova il giorno dopo le sue nozze a causa di problemi economici e si vede costretta ad andarsene da Bologna con il figlio Nino, interpretato da Neri Marco Re, un ladruncolo solito a usare sua madre per sopravvivere. La donna ha chiesto aiuto a suo cognato Giordano, interpretato da Antonio Albanese, che però non le nasconde di essere fortemente attratto da lei da sempre, ancor prima che si sposasse col fratello. Così la vedova decide di allontanarsi da lui. Dopo una serie di furti e bravate, Nino convince Liliana a trasferirsi in Puglia, dove abita lo zio. L'uomo, che per diversi anni è stato chiuso in una clinica psichiatrica, oggi lavora come artificiere. Li accoglie entusiasta, a differenza delle zie di Giordano, Suntina e Eugenia, che vedono il loro arrivo in modo molto ostile. Pur di aiutare sua cognata e il nipote, infatti è costretto a cedere alle due anziane parti della sua eredità. Nel frattempo trova anche un lavoro a Nino nello studio di un suo amico notaio. Tutto va a rotoli, però, quando il ragazzo tende a truffare anche loro per rubargli il denaro della cassa cambiali. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: è? Guarda, zia, guarda.
1: Perché c'è scritto senza dire niente?
2: Non so. Se uno vuole una puttana, mica se la va a cercare al nord, con tutte le zoccole che abbiamo qui da noi.
3: È incorcato, l'hai rubato?
1: Scherzi, sì, mica la prima volta che ti riforniscono.
2: Un nipote non lo sapeva. E si chiama Nino, come il cane del latino.
4: Chi siete?
5: Sono

0: Vespero, siete diventata ancora più bella di tutti.
1: Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo?
2: Sì, io non voglio che voi andate via.
3: A contare tutti quei soldi vi sciupate le mani.
4: State scherzando, vero? Non è che voi mi possedete, avvocato.
0: Come fate ad essere sicuro che è stato lui?
5: Mi ha sedotta.
3: Si sta inventando tutto.
6: Mamma, che stiamo andando da zio, per favore.
0: Ho convinto le zie a farvi provare a essere vostro fidanzato.
7: È un miracolo, mamma.
8: Albanese lavora frequentemente con Paola Cortellesi, specialmente in Mamma o Papà. Il film vede protagonista la coppia formata da Valeria, interpretata da Paola Cortellesi, e Nicola, interpretato da Antonio Albanese. Dopo ben 15 anni di matrimonio, i due hanno deciso di divorziare in maniera civile. L'amore finisce, non è una tragedia ed è meglio fermarsi in tempo prima di diventare due amici che si fanno compagnia la sera davanti alla televisione. Sono d'accordo su tutto, altrimenti casi, affidamento, congiunto, dei figli, proprio quando si sono decidati a dare la notizia ai loro tre ragazzi, capita ad entrambi l'opportunità di partire all'estero per l'occasione lavorativa della vita. Valeria, da brava compagna e amica, è subito pronta a farsi indietro, ma quando scopre che Nicola ha una tesca con un'infermiera giovane e carina, non è più disposta a sacrificarsi, anzi accetta al volo il suo nuovo incarico. A Chianzara la custodia dei figli, nei 7 mesi durante i quali entrambi i genitori hanno deciso di accettare le rispettive proposte di lavoro all'estero, se i due non sono in grado di stabilirlo, saranno i bambini a scegliere se stare con mamma o papà. Dato la guerra tra Nicola e Valeria è dichiarata e la posta in gioco è esattamente opposta a quelle delle normali famiglie in fase di divorzio. Lottate per non ottenere l'affidamento dei figli e fare di tutto perché questi scelgano l'altro genitore. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
9: Io e Valeria ci separiamo.
10: È vero, è così, è la vita.
11: E i ragazzi come l'hanno presa?
10: Cosa?
11: Nel migliore dei modi possibili.
12: Sono esterrefatto.
13: La faccio trasferire in Svezia.
14: Amref parte per il Mali.
10: Devi partire tu.
14: No, perché devi rinunciare tu?
11: Chi parte?
14: Io.
11: E chi accudisce i ragazzi?
14: Lei.
11: O vi mettete d'accordo o saranno loro a decidere se stare con mamma o papà.
10: Allora vuoi la guerra?
14: Sei tu che vuoi la guerra.
10: Sì, voglio la guerra.
15: Ma è normale che sento aria?
10: Non toccare, che ora lo pareggio.
15: No, ma pareggi cosa?
10: Pareggi?
15: Fammi vedere.
16: Papà, possiamo tornare a casa adesso?
17: Tesoro, è importante che io e te parliamo.
16: E dobbiamo farlo proprio qui.
18: Quello di cui avete bisogno ora è di un punto di riferimento paterno.
19: Se ti metti con questo mi trovo.
17: Questa è casa nostra.
16: Vogliamo stare tutti con papà.
17: Zitta!
16: Ma che lato lo schiaffo!
10: E con questo sono due.
17: Vai Giulietto, palo nero, giappo.
10: Lei si preoccupa del seno. Ha paura che le venga come il mio.
16: Mamma!
10: Guarda.
8: Successo è anche come un gatto in tangenziale e come un gatto in tangenziale ritorno a Coccio di Morto, tutti diretti da Riccardo Milani, come pure Grazie ragazzi del 2022. Il film racconta la storia di Antonio, interpretato dal nostro carissimo Antonio Albanese, un attore con una grande passione per la recitazione ma che purtroppo non riesce a trovare un lavoro in questo campo, e così chi decide di accettare un impiego come insegnante e di tenere un laboratorio teatrale e ha degli alunni molto particolari. Antonio infatti dovrà insegnare in un carcere e la sua classe sarà composta da detenuti. Nonostante inizialmente sia molto scettico riguardo a questa iniziativa, l'attore dovrà ricredersi quando si ritroverà di fronte alle persone con un talento. Questa scoperta lo entusiasma così tanto da risvegliare in lui quella passione per il teatro, ma che, claro che col tempo si stava smorzando. Antonio si rivolge quindi alla direttrice dell'istituto penitenziario per chiederle il permesso di portare a compagnia di detenuti fuori dalle mura del carcere, per dare loro l'opportunità di salire su un vero palcoscenico e mettere in scena l'opera di Beckett, Aspettando Godot. Lezione dopo lezione i suoi alunni riescono ad aprirsi con lui grazie alla recitazione, che permette loro di avere anche una valvola di sfogo. E una volta che Antonio riesce a conquistare pienamente la fiducia della sua classe, la compagnia darà il via a un vero e proprio tour teatrale. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
5: Prendi,
7: tutto sì, dentro, sì, tutto sì, dentro!
5: Oh. So, sei, so.
9: Stop, ce l'abbiamo.
5: Ciao.
7: Ciao.
5: Antonio. Qua dopo anni di gemiti e orgasmi, tu mi ringrazierai. Questa è una di quelle esperienze che ti riportano alle radici profonde del nostro mestiere.
12: È la prima volta che si tiene un laboratorio teatrale in questo carcere.
7: E qua bel teatro.
9: Entra, entra pure.
7: Buongiorno a tutti e scusate il ritardo.
14: Non c'è dove sta Favino.
5: Ma io cosa ci devo fare con quelli, eh? Monta su quel palco e dimostra a tutti che sei ancora vivo.
12: Tre tigri contro tre tigri.
14: Se l'arcivescovo di Costantinopoli siete arcivi, c'è un cazzo da pasta arcivescovo.
5: No. Aspettando Godot di Samuel Beckett.
12: Cos'è?
5: È una cosa bellissima.
12: Michele, è d'accordo?
5: Oh, col cazzo, Antonio. Sembra fatto per loro, ascolta. Loro sanno cosa vuol dire aspettare.
14: Aspettami con Lowy.
12: Aspettiamo il giorno dopo.
5: Va bene, guarda.
14: Cazzo, c'ho le vertigini.
7: C'ha sapore, oh.
5: Reciterete in un teatro vero. Ci sarà un pubblico, i vostri amici, le vostre famiglie. Ma dovete lavorare e mai scoraggiarvi. Vi fidate di me? Noi siamo i soliti.
14: Vendevo libri, poesie, per strada. Io pensavo di essere abituato a quelli che ti chiamano immigrato del merda. Ma poi una volta non ci ho visto più.
5: Ma mi ha chiesto perché ho fatto. Perché volevo che mi vedeva recita.
9: La mia non sa scrivere. Balbetta, ma ha imparato un monologo di 3 pagine, come scalare l'Everest. Lo stiamo scalando tutti.
12: E mentre ha preteso che voi veniste pagati, lui lo sta facendo gratis. Lo fa per voi. E voi? Perché lo fate?
5: Forza Godot! Come vi trovate?
1: Peschi per caso. Liberi, liberi, liberi.
5: Ma dove cazzo siete stati?
9: Istituto di Bellezza.
5: Siete pazzi! E tu cosa hai combinato? La compattazione?
9: Ma papà. Beckett lo abbiamo recitato, ma con questi ragazzi si è riempito di significato.
14: Questo è come la finale dei Champions League, professor.
8: L'anno successivo torna alla regia con il film 100 Domeniche, film drammatico di cui anche è protagonista. Il film racconta la storia di Antonio, interpretato da Albanese, che lavora come operaio in un cantiere nautico e che conduce una vita per lo più tranquilla. Trascorre il libero tempo a giocare a bocce con gli amici, si prende cura dell'anziana madre, ha una figlia, Emilia, che adora, avuta dalla sua ex moglie, con cui ha ottimi rapporti. Un giorno Emilia comunica al padre l'intenzione di volersi sposare e Antonio ne è davvero felice perché finalmente può coronare uno dei suoi sogni, regalare a sua figlia il ricevimento che ha sempre desiderato, grazie ai risparmi messi da parte da una vita. Peccato che la banca in cui uomo e cliente sembra nascondere qualcosa, infatti è difficile comunicare con i dipendenti che improvvisamente risultano sfuggenti e il direttore cambia in continuazione senza alcuna spiegazione. Il sogno di Antonio di pagare le nozze di Emilia si rivelerà davvero una dura impresa e l'uomo capirà a sue spese che chi custodisce i loro tesori non è detto che custodisca anche i loro sogni. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
5: Per un pelo
12: sempre si è lodato.
5: Sempre.
10: Buona cena!
9: Ma se io ti chiedessi di lasciarlo e di metterti con me?
2: Ma tu scherzi sempre.
19: Mio padre mi dice sempre che lei è stato il più bravo tornitore dell'azienda.
5: Sono andato in prepensionamento, sai, il lavoro non ce n'era più tanto.
19: Gli anziani costano di più.
5: Ma che pirla che sei.
3: Senti più dall'orecchio sinistro o dal destro?
2: Sì, benissimo.
15: Senti, papà, io e Chicco volevamo dirti una cosa.
5: Mi devo preoccupare?
15: Sì.
5: Mamma, la sei sposa l'Emilia, te capì?
20: quanto mi può costare secondo voi tutto?
21: È che non vedevi l'ora, Antonio? Tira fuori sti soldi, che c'è una figlia sola.
20: Quanto tempo ci vuole per avere 30.000 euro sul conto? Io vedo che le sue azioni viaggiano vere spiegate. Lasciali tranquille di aumentare il loro valore. Posso vedere la mia situazione adesso? Sono soldi miei, non le pare?
22: No, devo chiederle di passare un'altra volta.
23: Tu non hai investito i tuoi risparmi in azioni. Non sarei stato così pazzo.
20: Io ho firmato come sempre, Margherita, non avevo capito. Io mi fidavo.
15: Non è il momento di fare grandi cose, magari faremo più avanti una festa. Che dici?
20: Possiamo fare a meno di tante cose, ma non del matrimonio di mia figlia. Io non ho mai messo niente in azione, non sapevo niente di azioni. Io mi fidavo, mi sono sempre fidato. Tutto quello che ho in quella banca è il lavoro di una vita. Ho sbagliato solo io, Umberto, dimmelo. Chi ha sbagliato solo io, dimmelo.
24: Mi hanno tolto tutto. Da un giorno all'altro non ho più nulla.
15: Ti sei occupato di me tutti i giorni della tua vita per 27 anni. Adesso posso aiutarti.
24: Tranquilla, dai, stai tranquilla, sia giusta.
25: Evviva!
26: Evviva!
24: Evviva!
23: Ti ricordi come rideva l'Emilia col gioco del matrimonio?
8: Nel 2024 è protagonista di Un mondo a parte, ancora una volta diretto da Milani, in cui recita accanto a Virginia Raffaele. E vi racconta la storia di Michele Cortese, interpretato da Antonio Albanese, un maestro delle elementari che sembra sta per affacciarsi a una nuova vita. Dopo aver insegnato per 40 anni nella giungla delle scuole romane, l'uomo riesce a farsi assegnare all'istituto Cesidio Gentile, detto Iurico, ovvero una scuola sita nel Parco Nazionale Abruzzo, con un'unica pluriclasse di bambini che vanno dai 7 ai 10 anni. Aiutato dalla vicepreside Agnese, interpretata da Virginia Raffaele, e dagli alunni Michele, ha la sua iniziale inadeguatezza metropolitana e pian piano poi diventa uno di loro. Quando ogni cosa inizia per andare per il verso giusto, però, giunge un'orribile notizia. A causa delle poche iscrizioni a scuola, giugno chiuderà per sempre. È così che Michele, Agnese e Bambini inizieranno una lunga corsa contro il tempo per evitare che questa piccola realtà scolastica smetta di esistere. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: pensa che l'ho trovato, eh?
1: Come sta?
0: Non lo so, o è morto assiderato o se lo sono mangiato i lupi.
2: Lui è il maestro Michele.
3: Papà mio dice che il papà suo e il papà di papà suo sono due stronzi.
4: Ecco.
5: Ma perché?
6: Si è capito?
7: Cioè tu da Roma ti sei fatto trasferire qua.
8: Ghiaccio, neve, tormenta, la scuola non deve chiudere mai.
9: Mi sa che mi devo dare una svegliata, eh?
10: Mi sa amore a me.
9: Sì.
11: Istituto scolastico chiude.
9: Come chiude?
12: O noi entro una settimana troviamo quattro bambini o la scuola chiude.
13: Centinaia di ucraini hanno raggiunto la Sardegna. Il
14: cazzo
13: di
14: Angola.
15: Agnese?
16: Ah, scusa, pensavo fosse mio marito.
15: Loro hanno bisogno di una casa, di un paese che li ospiti. Noi, dei bambini.
17: Ho deciso di perdermi nel mondo.
15: Che belli che sono. Ma cosa sono, cervi?
16: Sì.
15: Sono un branco, vero?
16: Sì, sono più di uno, quindi sono branco, sì.
11: Eppure tu sei entrato in un mondo a parte. Il nostro.
18: Nel 2026 esce il suo ultimo film da regista, Lavoreremo da grandi. Il film segue la storia di tre amici di vecchia data. Beppe è un idraulico taciturno, vive ancora con la madre e non si è mai innamorato. Umberto è un ex musicista fallito che ha rovinato l'azienda di famiglia e colleziona due matrimoni falliti. E infine Gigi, che è stato appena escluso dal testamento della zia. I tre si preparano ad accogliere Tony, il figlio di Umberto, per celebrare il suo ritorno alla libertà. Un'occasione che sta più di tregua che di festa. Tony è un tipo sveglio, forse troppo, con una vita sempre ai limiti della legalità. Entra ed esce dal carcere in continuazione. Tutti insieme formano una compagnia improbabile, bloccata in un angolo di provincia, sospeso nel tempo, con sullo sfondo un placido lago. Ma qualcosa sta per inclinare questa apparente tranquillità. Una notte, dopo aver alzato il gomito nel bar del paese, i quattro si mettono in macchina. Il viaggio di ritorno prende una piega inaspettata quando urtano accidentalmente un corpo sull'asfalto. Presi dal panico, scelgono la fuga, rifugiandosi a casa di Umberto. Entra così una notte lunga e surreale, tra colpi di scena, situazioni al limite dell'assurdo e apparizioni di personaggi folli. La tensione cresce e gli equilibri già precari tra i protagonisti vengono messi alla prova. Da quel momento le maschere iniziano a cadere fino ad arrivare a un improbabile epilogo. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
19: Da quanto tempo è messo così?
20: Sua zia ha lasciato tutto alla chiesa.
19: A Gigi ha lasciato solo i trucchi e la collezione di parrucche.
20: Ma la zia gli voleva veramente bene a Gigi, credimi.
19: Pensa se gli stava sulle balle.
21: Che cazzo si è bevuto?
19: Vodka e gocce.
20: Porca troia, cos'è stato?
21: Guida in stato d'ebbrezza, omissione di soccorso, omicidio colposo.
22: Ci danno l'ergastolo.
20: L'ho visto in un film.
22: Ma te che cazzo di film guardi?
23: Il cuore è matto.
20: Chi è?
23: Ti segue ancora.
24: Piacere, Pink. Se volete farvi un giro di giostra.
20: Bella la metafora del giro di giostra.
25: E giorno e notte pensa solo.
26: Un posto di blocco siamo fottuti.
27: Sono vigili urbani, non sono teste di cuoio.
23: A fargli mai capire.
21: Ci daranno le attenuanti generiche per imbecillità colposa.
20: Esistono.
27: Qual è il piano? Qual è? Dobbiamo stare più calmi, calmi, molto calmi, sì. E che cazzo è adesso? Perché la
20: verità. Sempre le stesse serate. Per quello mi addormento tutte le volte.
23: Il cuore mio, ti segue ancora.
18: Vi lascio con una piccola citazione su Antonio Albanese. È stato il gentile Epifanio, l'aggressivo Alex Drastico, il telecronista ballerino Frengo, il giardiniere gay di casa Berlusconi per Piero. Tutti questi personaggi per un unico attore. La luminosa carriera di Antonio Albanese, celebrata da televisione, cinema e teatro, è quanto di meglio un artista italiano potrebbe chiedere. Ma il merito va tutto allo straordinario sodalizio con la comicità che sembra aver scelto il suo volto per esprimersi in tutta la sua allegria. Bene, prima di salutarci vi lascio all'ultimo stacco musicale e noi ci risentiamo fra pochi minuti.

0: cosa.
1: Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 16ª tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andiamo a parlare delle sale energia e poi di chissà chi andremo a scoprire. Vi ricordo che se volete contattarci potete iscriverci al numero 351-459-3144, Red On Air, la radio mai d'ome mai di moda, anche sul sito internet www.redonair.it. Grazie mille per essere stati con me e ci risentiamo la settimana prossima con una nuova puntata. Io vi saluto con la nostra sigla e buona continuazione a tutti. Ciao!
2: Credi nell'amore per il cinema?

Vibrano le apine, le ali loro lunghe e di vetro, imitano gli arcobaleni. Brucano le apine quando cercano il loro cibo tra le mie dita. Dormono le apine in giallo e in nero, e chissà che cosa sognano, sono così piccole.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

lo sguardo di mia madre. E Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola figa.

alla sera i maestri elementari cercavano nelle case popolari futuri manovali e ballerine. Le donne fiorivano ad aprile e il vento ci portava nel profumo

tutto il contrario, ma i giovani provavano ad andare soli, senza strade dentro al grano. I mostri terreni esistevano

Jak quoi?

No, aspetta, vedi.

0: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
1: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
0: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa ma è un eone, non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
0: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.

puoi fare il diplomatico in Francia o in Spagna, puoi vivere per il gioco o vivere per la danza, puoi essere il peso massimo più forte che ci sia, puoi essere una gran signora in un abito di sartoria, ma devi sempre servire qualcuno.

di espedienti. Puoi essere un politico a caccia di tangenti. Puoi essere un barbiere, essere un rabdomante.

vestirti di cotone. Ti può piacere il whisky o il succo di limone. Può piacerti il pane

Puoi chiamarmi Ferdi, puoi chiamarmi Vale, puoi chiamarmi Fede, puoi chiamarmi Ale, puoi chiamarmi Ciccio, puoi chiamarmi Generale.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ciao a tutti, oggi non parliamo di un vero e proprio musicista, parliamo forse in qualche modo di un autore di testi, ma in realtà è stato molto più di questo. È stato un grandissimo, a suo modo, discografico, anche se sui generis, però comunque un discografico, è stato un autore, un produttore. Un amante di musica anche sperimentale, soprattutto un grande grafico pubblicitario, quindi lo sento un po'.

come collega che ho amato tantissimo e continuerò ad amare perché fin da quando ero ragazzo per me rappresentava quello che avrei voluto essere, che purtroppo non sono stato, cioè non sono riuscito a fare quello che ha fatto lui, ci ho provato, ma lui era veramente un'altra cosa. Quindi oggi parleremo di questo personaggio particolarissimo che apparentemente non c'entra niente con il mondo musicale, perché appunto, come dicevo prima, non è né un musicista né un autore di musiche né un interprete, è un rocker, ma ha dato tantissimo, tantissimo alla musica italiana, soprattutto verso la fine degli anni 70, insomma, giù di lì il periodo era un po' quello. Ma prima di dirvi chi è, eccetera, ovviamente non posso far altro, come al solito, di partire con la nostra sigla.

Allora, ciao a tutti, questo nuovo appuntamento con l'ornitoritmo, cari miei ornitoritmiani. Naturalmente state ascoltando Ridonair, la radio mai d'oma e mai di moda. Ricordo il numero di telefono che è il 351-459-3144, il numero di telefono dove potete anche mandare dei WhatsApp, potete scriverci delle cose, oppure potete mandare una mail a ornitoritmo@redonair.it oppure redonair@redonair.it. Ecco, detto questo, saluto il nostro Franco alla regia, come al solito fedelissimo e prontissimo. Saluto il piccolo Orni che sta lì attento a seguirmi perché sa che oggi, ecco, sentite sotto, perché sa che oggi è una puntata molto importante, ci tengo molto, perché oggi parleremo di Gianni Sassi. Gianni Sassi è tra le figure più originali e influenti della cultura italiana del secondo Novecento, e non sto esagerando. E Sassi, da questo punto di vista, occupa un posto particolare. Allora, è difficile definirlo con una sola parola. Fu grafico, pubblicitario, produttore discografico, editore, autore di testi, organizzatore culturale e promotore di artisti, ma soprattutto fu un uomo capace di collegare mondi apparentemente lontani, tipo la pubblicità e l'avanguardia, oppure il rock e la poesia, la grafica e la politica, la musica popolare e la sperimentazione radicale. La sua storia coincide in larga parte con quella della Milano più creativa tra gli anni 60 e 80, una città in cui si incontrava design, arte concettuale, editoria e nuove forme musicali, scusate. Gianni Sassi nacque a Varese nel 1938, dopo gli studi si trasferì nell'ambiente milanese della comunicazione e della grafica pubblicitaria. Nei primi anni 60 fondò insieme a Sergio Albergoni uno studio grafico che si chiamava Al-Sa, destinato a diventare uno dei più interessanti laboratori creativi dell'epoca. La sigla naturalmente deriva proprio dai cognomi Albergoni e Sassi, Al-Sa. In quegli anni la pubblicità italiana stava vivendo una fase di trasformazione. Non si trattava più soltanto di vendere prodotti, ma di costruire immagini. Sassi comprese molto presto che la comunicazione moderna sarebbe passata attraverso la capacità di creare simboli e identità riconoscibili. Tra i lavori che contribuirono a renderlo noto vi furono le campagne pubblicitarie realizzate per esempio per la Politoys, che voi la ricorderanno, era l'azienda produttrice di modellini e giocattoli, modellini di macchinine, che successivamente avrebbe assunto il nome di Polistil, molti la ricordano ancora più così. In queste campagne Sassi sperimentò linguaggi innovativi per il mercato italiano. L'attenzione all'immagine, alla fotografia, alla forza degli slogan divenne uno dei tratti distintivi della sua attività professionale. Molti collaboratori ricorderanno in seguito come la pubblicità fosse per lui praticamente un laboratorio creativo da cui finanziare attività artistiche molto meno remunerative. La pubblicità era il motore economico che gli consentiva di investire nella musica e nelle iniziative culturali, e già qui è, diciamo così, il primo colpo di genio. Cioè, lui capisce che buttarsi direttamente, che forse era la cosa che interessava di più, buttarsi direttamente nel mondo della promozione culturale, d'avanguardia, eccetera, avrebbe sì soddisfatto il suo interesse, ma avrebbero guadagnato veramente pochi soldi, probabilmente ne avrebbero persi molti. Allora serviva un qualcosa che in qualche modo aiutasse a svolgere anche questa attività, anzi meglio, qualcosa che poi entrasse in questo mondo, in qualche modo collaborasse con questo mondo. Quindi l'attività da grafico pubblicitario svolgeva bene questo fatto. Durante la metà degli anni 60 Sassi si avvicinò sempre più ai movimenti artistici d'avanguardia, entrò in contatto con artisti concettuali, fotografi, scrittori, operatori culturali che stavano trasformando Milano, ecco, importante Milano, in uno dei centri più dinamici d'Europa.
fu vicino agli ambienti del Fluxus, un movimento internazionale che aboliva le distinzioni tra musica, performance, arti visive e teatro. Anch'io ai miei tempi, da giovane, frequentai questi ambienti così a Roma. Questo aspetto è fondamentale per comprendere tutta la sua attività successiva. Per Sassi non esistevano compartimenti separati, una copertina di un disco poteva essere un'opera d'arte, un concerto poteva diventare una performance e una campagna pubblicitaria poteva assumere il valore di un intervento culturale. Alla fine degli anni 60 il suo interesse per la musica diventò sempre più importante, infatti, attraverso lo studio Alsa, Albergoni Sassi, iniziò a collaborare con il mondo discografico, in particolare con la Bla Bla Records, qualcuno la ricorderà. Fu in quel contesto che incontrò Franco Battiato, allora agli inizi della sua carriera. Si faceva chiamare semplicemente Franco, mi ricordo. Sassi contribuì alla costruzione dell'immagine pubblica del musicista siciliano attraverso delle copertine e campagne promozionali, possiamo definirle innovative. Le celebri copertine di Fedu e Pollution rappresentano ancora oggi esempi fondamentali della grafica discografica italiana. Inoltre, Sassi e Sergio Albergoni, bisogna dire, scrissero testi utilizzando lo pseudonimo collettivo di Frankenstein, nome destinato a diventare poi un simbolo della futura Cramps Record, che poi dopo ne parleremo. Comunque, nel 1972 Sassi ideò anche una provocatoria campagna di lancio per l'album Pollution di Battiato, trasformando il tema dell'inquinamento in una sorta di performance urbana e mediatica. Era uno dei suoi metodi preferiti, non limitarsi a pubblicizzare un prodotto, ma diciamo così, costruire un racconto intorno ad esso. Molte tecniche di marketing culturali considerate moderne oggi erano già presenti nelle sue intuizioni di quegli anni. In qualche modo possiamo definirle che le ha anticipate, le ha inventate lui. Adesso si riempiono la bocca di guerriglia marketing, eccetera, ma in realtà nella fine degli anni 70 già tutto questo lo faceva Gianni Sassi a Milano. Allora, visto che abbiamo parlato di Franco Battiato, di Pollution, eccetera, adesso ci andiamo a sentire proprio Pollution, tratta dall'album omonimo di Franco Battiato, cioè Pollution. Vai, vai Franco nostro, non Franco Battiato. Cioè, o meglio, tutte e due.

il silenzio del rumore delle valvole a pressione, i cilindri del calore, serbatoi di produzione. Anche il tuo spazio è su misura. Non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Ti sei mai chiesto quale funzione hai? Quale funzione hai? Ti sei

0: E va bene, questa era, avete sentito, musica sperimentale, le prime cose che faceva Franco Battiato. Questa era Pollution, tra parentesi, Il silenzio del rumore. Nello stesso disco Pollution c'era anche un'altra, un altro brano intitolato Pollution, ma che durava 12 minuti, abbiamo preferito mettere questo. Vabbè, in quello stesso periodo Sassi guardava con attenzione alla nascente scena rock italiana, progressive, no, per intenderci. Tra i gruppi che seguirono il suo percorso furono gli Osage Tribe. La band rappresentava una delle prime esperienze di hard rock italiano, molto progressive, con ambizioni internazionali. Sassi intuì immediatamente il potenziale visivo del gruppo e contribuì alla definizione della sua immagine pubblica. Gli Osage Tribe incarnavano perfettamente la sua idea di musica italiana, capace di dialogare con le tendenze internazionali, però senza, diciamo, complessi di inferiorità. Questo attraverso fotografie, manifesti e copertine, che veniva costruito un universo estetico coerente con la forza che emanava quella musica lì. Mi pare, se non sbaglio, degli Osage Tribe faceva parte Bob Callero, che è stato, secondo me, uno genovese, che è stato uno dei più grandi bassisti rock italiani. Un altro progetto che attirò il suo interesse fu quello dei Giganti. Non so se vi ricordate, mettete dei fiori nei vostri cannoni, gruppo beat anni 60, e del celebre album Terra in Bocca, sottotitolato Poesia di un delitto. L'opera raccontava una storia ambientata in Sicilia e affrontava temi come la mafia, la vendetta, il potere, in un'epoca in cui la canzone italiana era ancora dominata da strutture tradizionali, possiamo definirli. I lavori come questo dimostravano che il rock poteva affrontare temi complessi e assumere una forma narrativa articolata. Sassi vide in esperienze simili un segnale della maturazione culturale della musica italiana. Pensate che appunto questo gruppo dei Giganti veniva da brani, sì, che avevano un piccolo impegno ma molto blando, già ai tempi della musica beat, ed erano conosciuti e amati per questo, e improvvisamente fecero questo disco incredibile, che parlava di mafia, tra l'altro con una copertina con un impatto allucinante, un uomo praticamente a terra, probabilmente morto, con una scarpa sì e una scarpa no, che dava un'idea, insomma, abbastanza truce della cosa. Tutto questo merito in qualche modo di Gianni Sassi. Il passaggio decisivo della sua carriera avvenne alla fine del 1972 con la fondazione appunto della Cramps Record. L'etichetta nacque a Milano grazie all'iniziativa ovviamente di Gianni Sassi, appunto di Sergio Albergoni che era il suo socio, poi insieme con Tony Tasinato e Franco Mamone. Franco Mamone è un grandissimo organizzatore di concerti, quelli più importanti in Italia. Il nome era un acronimo di Claps, Record, Agency, Management, Publishing e Spettacoli. Tutti insieme queste parole creavano l'acronimo di Cramps. Non era soltanto una casa discografica, era veramente un progetto culturale integrato che voleva seguire gli artisti in ogni aspetto della loro attività. La Cramps nasceva in un momento particolare. L'industria musicale italiana era dominata dalle grandi etichette che privilegiavano prodotti facilmente commerciabili. Sassi voleva invece creare uno spazio per artisti innovativi, sperimentali e difficili da classificare. Molti storici della musica considerano la Cramps una delle prime autentiche etichette indipendenti italiane. Il primo disco pubblicato della Cramps fu Arbet McFrey degli Area nel 1973. Arbet McFrey era la scritta che stava sopra il lager di Auschwitz, che significa poi, tradotto in italiano dal tedesco, il lavoro rende liberi. La storia dell'etichetta e quella del gruppo sono praticamente inseparabili. Patrizio Fariselli, il tastierista degli Area, ha raccontato che Sassi decise addirittura di fondare la Cramps per pubblicare il primo album della band. L'incontro tra il produttore e il gruppo fu immediatamente straordinario. Sassi riconobbe negli Area una forza innovativa capace di rappresentare perfettamente la filosofia della nuova etichetta. Gli Area erano un gruppo unico nel panorama europeo, mescolavano rock, progressivo, jazz, musica contemporanea, influenze arabe, mediterranee, improvvisazioni, impegno politico. Al centro del progetto vi era la figura di Demetrio Stratos, cantante di origine greca, nato ad Alessandria d'Egitto. La sua voce era molto più di uno strumento espressivo, diventava materia sonora da esplorare scientificamente e artisticamente. Penso che sta venendo l'idea che un giorno dovremmo fare una puntata unica solamente per gli Area. Il rapporto tra Sassi e gli Area andò ben oltre quello del produttore e musicisti. Egli curò l'immagine del gruppo, partecipò alla scrittura dei testi insieme con Albergoni, sotto appunto, come dicevamo prima, lo pseudonimo di Frankenstein, e contribuì a definire il loro universo concettuale. Alcune fonti arrivano a definirlo un membro non ufficiale della band. La veste grafica dei dischi, i titoli degli album e l'intera comunicazione del gruppo portavano la sua impronta. E vi dico che erano i dischi, per me, quelle copertine erano una più bella dell'altra. Sassi comprese immediatamente l'importanza della ricerca vocale di Demetrio Stratos. Quando il cantante iniziò a approfondire studi sulla vocalità orientale, sull'etnomusicologia e sulle possibilità fisiche della voce umana, vi ricordo il disco Cantare la voce, la Cramps sostenne i suoi progetti senza esitazioni. Dischi che molte case discografiche avrebbero considerato impossibili da vendere. Però trovarono spazio proprio grazie alla convenzione di Sassi che la cultura dovesse precedere il mercato e non viceversa. Adesso noi ci andiamo a sentire un brano intitolato Luglio, Agosto, Settembre Nero, brano che appunto si trova proprio in Albert McFay. Il titolo fa riferimento al settembre nero del 1970, quando ci fu il sanguinoso conflitto durante il quale l'esercito giordano si scontrò con le organizzazioni armate palestinesi, che a quei tempi erano guidate dall'OLP, provocando migliaia di vittime e l'espulsione dei fedain dalla Giordania. Settembre Nero divenne così anche il nome di un gruppo terroristico palestinese responsabile, tra le altre cose, della strage alle Olimpiadi di Monaco del 1972. Allora, il brano è costruito su una forte contrapposizione concettuale e sonora. C'è un appello pacifista in arabo, infatti la canzone si apre con la registrazione reale di una ragazza egiziana che lancia un disperato messaggio d'amore e di pace al suo fidanzato al fronte, e le sue parole dicono: lascia la rabbia, lascia il dolore, lascia le armi e vieni a vivere con la pace. Al pacifismo dell'introduzione risponde il canto graffiante e viscerale di Demetrio Stratos. Il testo italiano, questo sto parlando molto di questo testo, scritto da Gianni Sassi insieme alla band, attacca violentemente l'indifferenza occidentale, l'omertà mediatica e le sofferenze della popolazione civile, in particolare dei bambini. Quindi adesso ci andiamo a sentire Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Area, con i testi scritti anche da Gianni Sassi.
1: حبيبي بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصريه

L'ambiente della Cramps era molto diverso da quello delle etichette tradizionali. Eugenio Finardi ha raccontato che gli artisti godevano di una libertà quasi totale. Sassi non interveniva nella musica, ma lavorava sull'immaginario, sui concetti, sulle strategie culturali e comunicative. Era un mentore più che un produttore, nel senso classico del termine. Gli artisti ricordano la sede della Cramps come una sorta di salotto creativo dove musicisti, grafici, fotografi, intellettuali si incontravano quotidianamente. Tra gli artisti più importanti pubblicati della Cramps vi fu appunto Eugenio Finardi. I suoi primi album vennero realizzati in un clima di grande libertà creativa. Brani come Musica Ribelle, La Radio, Diesel contribuirono a definire la colonna sonora di una generazione. Molti di voi li ricorderanno, sebbene Finardi avrebbe successivamente lasciato l'etichetta per motivi professionali. Comunque ha sempre riconosciuto a Sassi un ruolo fondamentale nella sua crescita artistica, e quindi ci andiamo a sentire subito, subito, così, come un brano che rappresenta un po' un manifesto di quell'epoca lì, che è Musica Ribelle, un manifesto della Cramps, con quella bellissima copertina dell'LP Sugo, con un manifesto dell'epoca ricco di spunti, creatività, arte, ma anche rabbia, anche politica.

0: Altro artista significativo nel catalogo Grams fu Alberto Camerini. Prima di diventare popolarissimo nei primi anni 80 con brani, insomma, che a me non è che piacevano molto, comunque, tipo Rock and Roll Robot, Camerini rappresentava una figura eccentrica e innovativa, perfettamente in linea con la filosofia della Grams. Sassi apprezzava particolarmente i personaggi difficili da classificare e capaci di costruire universi espressivi personali. Adesso andiamo subito a sentire un brano bellissimo di Alberto Camerini, che è un brano autobiografico intitolato appunto Alberto, che racconta la sua nascita brasiliana. E è molto toccante perché c'è molta verità in questa canzone. Racconta se lui era nato da famiglia italiana, era nato in Brasile, era cresciuto in Brasile, quindi da bambino ricorda i momenti spensierati nei primi anni 70, fine anni 60, quando giocava per le strade di San Paolo a pallone, scalzo per strada. Poi queste immagini un po' iconiche che ricordiamo tutti, ma che era realmente così, anzi ancora oggi è così in qualche modo, beati loro. E vicino al mare, vicino alla spiaggia, e praticamente a un certo punto, poi dopo, vabbè, lo sentirete nella canzone, i genitori riescono a poter ritornare in Italia perché erano trasferiti per lavoro, quindi scene di gioia, lacrime di gioia, festeggiamenti in famiglia, mentre lui è disperato perché non capisce dove cavolo deve andare in Italia, ma perché, ma che è l'Italia, io sto tanto bene qui. Ci andiamo a sentire Alberto, che è una canzone veramente bella.
1: Grazie, grazie. Fiatone. Questa canzone si chiama Alberto e racconta del mio amore per il Brasile, perché sono nato in Brasile. E quando era carnevale, oggi è impossibile dimenticarsi il Brasile. Poi domani mattina partiamo, andiamo a Venezia, perché siamo al carnevale anche di Venezia. Però al carnevale in Brasile anche.

Mi ero dimenticato di dire che il brano era dal vivo. Allora, l'etichetta pubblicò inoltre gruppi fondamentali del progressive italiano, come per esempio Arti e Mestieri, famosissimo gruppo del progressive, e Venegoni e Company. La presenza di queste formazioni conferma come la Cramps fosse particolarmente interessata alla contaminazione tra rock e jazz, alla ricerca strumentale e alla sperimentazione. Alla fine degli anni 70 entrarono nel catalogo anche, addirittura pensate un po', gli Skiantos. Il gruppo guidato da Roberto Frick Antoni rappresentava la nascita del rock demenziale italiano. Ancora una volta Sassi dimostrò con una straordinaria capacità di individuare fenomeni innovativi prima degli altri. Gli Skiantos trovarono nella Cramps l'ambiente ideale per sviluppare la propria ironia dissagrante e il proprio spirito provocatorio. Dandi Bestia ha ricordato che la libertà concessa da Sassi era assoluta e che far parte della Cramps significava sentirsi membri di una vera comunità artistica. Poi anche grandi esperimenti d'anticipo sui tempi, per esempio a bassissimo riscontro del 78, un disco dal titolo Masturbati di Andrea Tich e le strane canzoni. Adesso ci andiamo a sentire uno di questi brani, il titolo è Paese, quindi Andrea Tich con Paese.

Parallelamente all'attività discografica, Sassi continuò a occuparsi di editoria, fotografia e, appunto, organizzazione culturale in generale. Fu coinvolto in numerose iniziative che cercavano di mettere in relazione musica, arte contemporanea e comunicazione. Comunque la sua figura rimase sempre quella di un mediatore culturale capace di far dialogare discipline diverse, che poi era in realtà il suo vero obiettivo. Dal punto di vista economico, tuttavia, ovviamente, la Cramps incontrò crescenti difficoltà. La scelta di privilegiare la qualità artistica rispetto alla redditività commerciale comportava inevitabilmente problemi finanziari. Molti dei dischi pubblicati erano destinati a diventare opere di culto, ma vendevano relativamente poco. Lo stesso Sassi reinvestiva spesso i guadagni provenienti dalla pubblicità in produzioni discografiche scarsamente remunerative. Poi la morte di Demetrio Stratos nel 1979 rappresentò un colpo durissimo per l'intero ambiente della Cramps. Con la scomparsa del cantante si chiuse simbolicamente una stagione irripetibile della musica italiana. Poco tempo dopo, nel 1980, l'etichetta cessò la propria attività nella forma originaria. Nonostante la chiusura, l'influenza della Cramps continuò a essere enorme. Molti dei suoi artisti divennero punti di riferimento della musica italiana e l'etichetta rimase un modello per le future realtà indipendenti. Ancora oggi viene ricordata come uno degli esperimenti culturali più importanti del dopoguerra italiano. Gianni Sassi morì a Milano il 14 marzo del 1993, a soli 54 anni, pensate. Con lui scomparve una figura difficilmente sostituibile. Non era soltanto un produttore discografico, né semplicemente un grafico, insomma. Era un costruttore di immagini, dalle campagne per Politoys, a Polistil, alle copertine di Battiato, di Josh Tribe, degli Area, di Demetrio Stratos, Finardi, di Schiantos, Alberto Camerini e via via. Tutta la sua attività fu guidata dalla stessa convinzione. La cultura non è un insieme di compartimenti separati, ma un organismo vivente in cui immagini, parole, suoni e idee devono dialogare continuamente. E questa è la ragione per cui, a più di 30 anni dalla sua scomparsa, il nome di Gianni Sassi continua a occupare, e per fortuna, un posto centrale nella storia della musica e della comunicazione italiana. Vabbè, a questo punto vi saluto, vi salutiamo io e Orni, naturalmente, saluto, bravo. Abbiamo stampato delle magliette con il logo della Cramps, fieri di un'etichetta discografica così che sia uscita in Italia, e fieri di aver apprezzato e amato la produzione di Gianni Sassi. E poi un giorno, chi lo sa, magari anche qui in Italia ripartiremo anche culturalmente. Il saluto di Orni agli ascoltatori con la magliettina della Cramps, e poi c'è Franco alla regia, ovviamente, grazie. Ovviamente devo ricordare Rego Nerla, Radio Mai Doma e Mai di Moda, telefonate al 351 459 3144, mandate anche WhatsApp oppure una mail a ornitorinto@redoner.it oppure redoner@redoner.it. Ciao, e adesso la sigla finale come al solito della Fattoria Legrenzi con il brano ormai che conoscete, che è intitolato Che passa Milano? Che passa Milano, ci passava Gianni Sassi. Grazie a tutti che mi avete ascoltato e alla prossima. Ciao ciao.

il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

marinai foglie di coca digeriscono in coperta. Il capitano ha un amore al collo venuto apposta dall'Inghilterra. Il pasticcere di via Roma sta scendendo le scale. Ogni dozzina di gradini trova una mano da pestare. Ha una frusta giocattolo sotto l'abito da terra.

la radio di bordo è una sfera di cristallo. Dice che il vento si farà lupo, il mare si farà sciacallo. Il paralitico tiene in tasca un uccellino blu cobalto. Ride con gli occhi al circo Tugni quando l'acrobata sbaglia il salto.

e le ancore hanno perduto la scommessa e gli artigli. I marinai uova di gabbiano piovono sugli scogli. Il poeta metodista ha spine di rosa nelle zampe per far pace con gli applausi, per sentirsi più distante. La sua stella si è oscurata da quando ha vinto la gara del sollevamento.

prendono lo schioppo di lingua, parte il cavo dalla riva, ruba l'amore del capitano attorcigliandole la vita. Il macellaio Mani di Seta si è dato un nome da battaglia, tiene fasciate dentro il frigo 9 mascelle antiguerriglia, ha un grembiule antiproiettile tra il giornale e il

e il pasticcere, il poeta, il paralitico e la sua coperta si ritrovarono sul molo con sorrisi da cruciverba, a sorseggiarsi il capitano che si sparava negli occhi, e il pomeriggio a dimenticarlo con le sue pipe e i suoi scacchi. E si fiutarono compatti nei sottintesi e nelle azioni, contro ogni sorta di naufragi e di altre rivoluzioni. E il macellaio a mani di seta distribuì le munizioni.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Oh.

Oh, God. Oh.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

vita degli altri come fosse la tua, e finisce che parli della mia vita che non ti appartiene, non l'hai mai saputa.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

milioni di milioni. La luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce, ha un

0: desidera?
1: Devo comprare la scarola, la verza e le cime di rapa.
0: No, mi dispiace, guardi.
1: Perché non può comprare?
0: Lei non può comprare la verdura.
1: E perché non può comprare la verdura?
0: Perché lei è ignorante.

who have returned from the dead!

tuo pie curerò il mio sotto e coperto. A notte senza ragione, a gente chiude il finestra. Dove guardi? Mi sono scettato in mezzo alla tempesta.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

un giorno tu hai aperto un cassetto, da lì ti sorrideva un oggetto, hai scelto di schiacciare il grilletto.

Mi dissero una volta che me ne ero andato. Ma quando? Però quando, se sempre sto tornando a casa, quartiere, città, e mai nessuno di voi è il mio quartiere, il mio barrio. Così lo

avrei spalle su cui appoggiare le mani, orecchie a cui confessarmi, e casa, e luna, e stelle che dall'alto sul tetto della casa dei miei vecchi mi direbbero: fermati qui.

0: on all up the stage.
1: Thank you.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Ma come sei finita? Amore all'incontrario. È così che tu ti chiami per davvero. Eri giovane e ridevi della vita. Poi hai creduto alla bugia de un mercante forestiero e del magnaccia della compagnia.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo,

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, ma non c'è bisogno di dirtelo.

Xuxana, Xuxana.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

Zulu, dice la gente di sangue blu, son tutti matti, qualcuno fa, e un altro dice sarà l'età. Son seduti alla fontana, non li vogliono nel bar, non consumano mai niente e il barista non ci sta. Io c'ho famiglia, non si può fa. Chi suona il flauto, chi fa colletta, chi prende il sole e chi va di fretta. Qualcuno ha detto che la madama fa una retata sulla fontana. Dice bimba è andata

Tweedledee dum, dice a Tweedledee. Levati dai piedi, vattene da qui. Sono bambini, sono fatti così.

La mia ragazza voleva di più, ma adesso ha un vestito che vale un Perù. Tu i diritti invecchia da cane, Tweedly Dum tira fuori il pugnale. Sarebbe molto meglio finirla qui.

0: ritrovati cari ascoltatori di Radio Redoner, questa è Casi di Emergenza, una trasmissione in cui parliamo di musica fatta a Bergamo per Bergamo. Io sono Marta.
1: E io sono Andrea. Oggi siamo qui con Design, un musicista, cantautore, produttore, un po' come tutto quello che volete. E se vuoi presentarti a noi e agli ascoltatori, ti lascio parola.
2: Ciao, sono Design, appunto. E oggi sono stato qui invitato da Redoner per parlare del mio EP Terrori di Gioventù. Non ho molto da dire, ci faccio un po' tutto, però non sono in grado di presentarmi.
0: Vabbè, magari come hai scelto questo nome?
2: Okay. Sì, guidami un po' tu. Io, diciamo, questo nome è nato un po' dalla necessità di trovare un nome d'arte, un po' da un lato perché penso che per quello che faccio e quello che vorrei fare in futuro, avere nome e cognome come anche nome artistico, diciamo che ti ingabbia un po' magari all'interno di quello che è il mondo del cantautorato, e quindi volevo un nome che un po' mi permettesse di fare quello che volevo, anche senza sapere precisamente in futuro che cosa avrò intenzione di fare. E quindi sono arrivato all'idea di dire ok, mi serve un nome che sia conciso, che mi permetta anche di renderlo poco individuabile come genere. E quando ho scelto il nome non avevo ancora, credo, iniziato a fare propriamente musica, cioè forse avevo iniziato a scrivere qualche canzone, ma ricordo che ero ancora all'università, infatti ho studiato design, e in quel periodo appunto avevo letto la parola design scritta da qualche parte, mi piaceva come era scritta a livello di caratteri, e immaginandomela scritta da qualche parte ho detto ok, è bello da vedere, però appunto design non è che mi facesse impazzire come nome. E siccome il mio nome spesso veniva storpiato quando ero piccolo, ho pensato ok, potrei fare una storpiatura del nome. E durante gli anni dell'università è capitato che, avendo studiato a Milano e avendo fatto il pendolare, di dovermi appoggiare sulla casa di una mia compagna di corso che viveva coi genitori, però erano di origine napoletana ed erano gentilissimi, carinissimi, quindi li ho un po' tributati, tra virgolette, prendendo la pronuncia che avevano loro di design, e loro dicevano fai disegni. E allora ho detto che disegni

0: può stare, poi mi piaceva anche graficamente come era scritto, e poi appunto un po' come il design che ti richiama qualcosa che potrebbe essere super creativo, fare qualsiasi cosa, detto che ci sta come nome. Se un domani dovessi pensare di mettere delle incursioni elettroniche nelle canzoni, ci potrebbe stare. Se invece fai una cosa più pop, comunque va bene. E quindi ho detto, va bene, un nome che a 360 gradi un po' ti copre le spalle.
1: Si presta, in effetti, molto versatile come, sì, come nome.
2: Sì, sì, sì, in effetti hai ragione, perché nel momento è proprio la prima cosa che ti viene in mente. Guardi il nome, la prima cosa che che pensi, dici, chissà questo cosa fa, potrebbe fare musica elettronica così come indie e non lo sapresti.
0: Sì, e poi la cosa che mi piace è che appunto ho scelto un nome per perché non venisse storpiato il mio, e poi dopo non c'è una volta che mi dicono Désigné, che poi ho scoperto esistere come parola, era il modo in cui i critici d'arte francesi iniziarono a chiamare la parola design, quindi dicevano Désigné.
1: Quindi anche molto raffinata,
0: sì,
1: come cosa.
0: Però non è Désigné, no, ci tengo a specificare, oppure appunto ne parlavamo prima, quando vado in giro con la band, spesso dicono, ok, dove sono i Désigné? Abbiamo anche vinto una serata di un contest, e diciamo, vincono i Désigné, nonostante avessi detto 5 volte alla presentatrice che non eravamo i Désigné, ma Désigné, però comunque, avendo un buon rapporto con la mia band, non è un problema se ci scambiano per i Désigné.
2: Va bene.
1: Anzi, ormai probabilmente sarà anche la battuta ricorrente.
0: Sì, vuole, diciamo che ci sono tante battute all'interno del gruppo, però il nome, diciamo, passa un po' in secondo piano, però sì, non mi dispiace che venga storpiato, ecco. Mi diverte la cosa.
2: Ok, allora magari inizierei a parlare della prima canzone, che è Piove.
0: Ah, ok. Piove, diciamo che a livello cronologico è stato il primo brano che ho scritto, presente all'interno dell'EP. Non è stato il primissimo brano che ho scritto come Désigné, diciamo, perché vengo da un background death metal, forse vedendomi, non lo so, capelli lunghi può anche intuirlo, però prima di scrivere la musica che faccio ora, bazzicavo un po' nel mondo metal, e niente, a un certo punto ho finito di avere questa esperienza un po' traumatica con una band, e ho deciso, ok, vorrei fare una cosa che dipende soltanto dalle mie capacità, allora ho detto, ok, cos'è che posso fare che non c'entra niente col metal? Cantautorato italiano, e quindi lì sono un po' arrivato a bazzicare tra Samuele Bersani, Bruno Risas, Cesare Cremonini dei primi tempi, e ho iniziato a scrivere qualche canzone, e quindi da lì a poco ho scritto Piove, mi sembra che fosse il secondo brano che ho scritto, ed era proprio verso la fine dell'università, e niente, è una canzone che può sembrare un po' una canzone d'amore, in realtà parla di solitudine, parla di tutt'altro. Il pretesto della pioggia, diciamo che era un po' in un momento in cui era, se non sbaglio, agosto, e quindi quando la pioggia lascia un po' quel momento in cui il tempo sembra un po' sospeso, e quindi guardi fuori dalla finestra e tipo c'è quell'arietta fresca che magari i giorni prima c'erano 45 gradi, ti stavi squagliando, adesso c'è un po' di aria fresca, da un po' di vitalità. E quindi quello sostanzialmente è nata da lì, e poi va bene, nel ritornello un po' perde di serietà la canzone, cioè non che arrivi nel demenziale, però comunque c'è un po' riferimento anche pop dell'orso che parla con la luna, dell'orso bear. Che tra l'altro, cioè, che non è proprio una citazione palese, un po' come si fa adesso, che se non cacci una citazione alla cultura pop in una canzone non hai scritto una canzone, ma è una cosa un po' che si intuisce, e tra l'altro la cosa che a me lascia un senso di incompletezza, che non sono mai riuscito a vedere una puntata intera di quel programma, perché arrivavo sempre sul finale con l'orso che parlava con la luna e io dicevo, sì, ma cosa è successo? E quindi questa cosa l'ho inserita appunto come elemento di un po' di insoddisfazione, del fatto di dire vorresti parlare con qualcuno ma non trovi nessuno con cui confidarti.
2: Mi piace, allora la ascoltiamo e la ascoltiamo nelle parole. Ascoltiamo Piove di Désigné.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori, questa era Piove di Designe con cui stiamo parlando stasera. Allora, non l'abbiamo ancora proprio detto, però tu ti produci completamente da solo, o quantomeno fino a poco tempo fa era così, adesso ci hai
1: No,
0: detto fuori
1: sì.
0: onda
1: No,
0: che le ultime
1: continuo.
0: parti.
1: No, in realtà continuo a produrmi da solo e credo che continuerò a farlo per parecchio tempo, ma credo che sia indispensabile, almeno per un artista emergente, che poi appunto artista emergente è un'espressione che non mi piace per niente, però...
0: No, noi cerchiamo di non usarla, anche se ci chiamiamo casi di emergenza,
2: Sì,
0: comunque
2: allora,
0: è un termine che non usiamo.
2: lo utilizziamo come nome perché rimane in testa
1: Certo, sì, no,
2: e fa
1: certo.
2: capire l'idea, però in realtà non penso che l'abbiamo
1: No,
2: mai
1: a
2: detto
1: scopo, esatto, sì, no, ma
2: effettivamente.
1: giusto a scopo di inquadramento di quello di cui stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Però ecco, sì, continuo e continuerò a produrmi. No, quello che dicevo prima è che penso che per ottenere un risultato quantomeno professionale, ascoltabile, che non ti faccia dire si vede che l'hai fatto tu, almeno alcuni step della fase di realizzazione della canzone devono passare per delle orecchie esterne o delle orecchie professionali. Quindi il mix e il master lo faccio fare esternamente, perché ho provato per molto tempo a fare tutto da solo, ma da un lato ne ho perso la sanità mentale, perché poi dopo finisci per ascoltare le canzoni migliaia di volte e arrivi ad odiarle. Quindi poi arrivi al punto in cui le devi presentare al pubblico, le devi pubblicare e dici basta, via, me ne voglio liberare, e non è, diciamo, l'approccio giusto. Quindi la cosa migliore a un certo punto è prendersi un bello stop, mandare a qualcun altro, affidarsi a qualcuno che ritieni capace, ovviamente, e far fare quella parte lì. Però tutto il lato di arrangiamento, quindi la scelta degli strumenti, suonare gli strumenti, cioè è tutta, diciamo, farina del mio sacco.
2: Un
1: Quello.
2: lavorone.
1: Sì. Poi appunto le canzoni di questo EP poi hanno avuto un processo piuttosto travagliato, cioè nel senso ho parecchio materiale da parte non ancora pubblicato che magari è uscito così come doveva essere. Il materiale di questo EP è stato prodotto almeno 3-4 volte, cioè da zero. Sì, no, io ero arrivato a un certo punto dal dire guarda, adesso lo pubblico e lo odio talmente tanto che lo pubblico, non me ne frega niente se non lo ascolterà nessuno, però lo pubblico perché non lo sopporto più, avevo ascoltato troppe volte. Poi fortunatamente mi è stato fatto notare che, ok, bello tutto, però appunto è un lavorone, non puoi buttare via così il tuo tempo, il tuo lavoro. E allora mi sono fermato un attimo, ho smesso di ascoltarlo, mi sono pulito le orecchie, ho detto lo faccio mixare a qualcun altro e poi dopo appunto, non ascoltandolo per un anno, poi riascoltandolo dico, ok, non ho proprio fatto una schifezza e quindi vale la pena aspettare un secondo e delegare poi ad altri cose che appunto non è giusto che il compositore debba fare, cioè ognuno il suo
0: Ruolo.
1: mestiere, esattamente, ognuno il suo ruolo.
2: Casi di emergenza per il sociale, impariamo tutti quanti a delegare un pochino.
1: Sì, no, è importantissimo, anche per la salute mentale è necessario.
0: E quindi com'è nato questo primo EP? Cioè, com'è che hai detto, queste le canzoni, le metto insieme e faccio un EP?
1: Allora, diciamo che un po' quello che dicevo prima, nel senso accennavo prima al fatto che dopo una brutta esperienza con una band death metal, ho detto basta, voglio tagliare di netto e voglio fare un genere dove innanzitutto dipende da me se le cose vengono fatte o non vengono fatte, perché non so voi se avete mai suonato in una band o che cosa, no?
0: Sì, ma è
2: Allora,
0: un'esperienza
2: in maniera
0: particolare.
2: molto
0: Ludica.
2: più che amatoriale,
1: Ok,
2: mettiamola
1: va
2: così.
1: benissimo, però allora a maggior ragione capirete quello che sto per dirvi, nel senso che molto spesso il problema di organizzarsi con una band, con un progetto così, è che ti devi sottostare agli impegni degli altri, alle necessità degli altri, al fatto che magari qualcuno sparisce di punto in bianco. Cioè io ho suonato per un anno con sta band senza mai vedere il bassista, cioè io andavo fino a Milano a fare le prove, c'era questo tizio che era di Crema, mi sembra, Crema, Cremona, che per carità era lontanissimo e ci mancherebbe, non pretendevo che fosse lì tutte le settimane, però porca miseria, non si è neanche fatto vedere e poi dopo ho avuto l'ardire di volermi buttare fuori dalla band, no? Perché non ero abbastanza bravo, quindi non lo metto in dubbio, può darsi.
2: Tu eri con quale ruolo?
1: Chitarra solista, okay. Cioè, no, io ero proprio di quelli che tipo al liceo tutti i giorni scale su scale, trilioni di note, quella musica nonsense che piace solo a chi la suona.
2: Il re degli assoli, esatto. Con 200 bpm.
1: Esattamente. Poi io non penso di essere mai diventato un fenomeno, perché probabilmente avrei perseguito quella strada, però insomma quella musica che piace solo a chi la fa. E quindi poi di contro ho detto che adesso vorrei fare qualcosa che innanzitutto fosse un po' più universale, nel senso che già se sei in Italia e fai musica, farlo in inglese magari urlando in un microfono, in growl, facendo screaming, roba così, diciamo che diventa un po' respingente. Esatto, di nicchia. E poi magari chi si va a recuperare il testo, magari fare una musica dove hai la possibilità di raccontare qualcosa e di renderlo comprensibile più o meno a tutti quelli che l'ascoltano. Magari uno non si sofferma neanche troppo sui testi, però qualcosa riesci a mandare. E quindi da lì diciamo che ho riscoperto un po' il cantautorato, prima una fase abbastanza centrale, tipo anni 90, anni 2000, quindi gli artisti che ho detto prima, Bruno Risas, Cesare Cremonini, Samuele Bersani, credo che comunque poi a livello di sonorità si sentano anche nelle canzoni. E ho iniziato a scrivere così in un paio di anni, devo aver scritto credo una decina di canzoni. E poi appunto c'è stato questo momento in cui ho detto ok, devo pubblicarle, però fare un album secondo me è un po' troppo impegnativo, cioè nel senso anche proprio a livello di fruizione della cosa, cioè io per primo che sono molto appassionato di musica, cioè nel senso sono appassionato di audio, di tutto quello che circonda questa cosa. Oggigiorno ho difficoltà a magari mettermi lì e ascoltarmi un intero album di un artista che non è sconosciuto, che non conosco, quindi ho detto facciamo una cosa che sia più digeribile possibile, perché io per primo non ascolterei 10 mie nuove canzoni. Quindi ho detto partiamo facendo dei singoli, però comunque sia attrezziamoci poi per fare all in con un EP. E quindi ho selezionato le 5 canzoni che non ritenevo necessariamente le più forti, ma quelle che erano almeno più definitive come arrangiamento, quindi l'ho fatta mixare, masterizzare, anche perché poi far mixare e masterizzare all'esterno ha un costo, quindi poi anche a livello economico, cioè se ti devi esporre per un album è un conto, se devi fare un EP è già più fattibile. E quindi ecco il mio approccio è stato quello, sostanzialmente ho scelto le canzoni che erano più definitive e che comunque sia fossero più vicine a livello storico, perché poi nel frattempo io ho iniziato a scrivere queste canzoni, Piove l'ho scritta ad agosto 2020, quindi capite che in 4 anni io comunque ho scritto nel frattempo altre 15 canzoni più o meno, forse qualcosa in più non finito, però cioè era inutile che prendessi una cosa che ho scritto recentemente e la mettessi insieme a una cosa di 4 anni fa, quindi ho detto ok, facciamo una sorta di capsula del tempo e mettiamo tutto insieme.
0: Ma in realtà sembra essere abbastanza la norma per almeno per gli artisti solisti, per cui
1: sì,
0: mi sembra anche
1: sensato, cioè.
0: Esatto.
2: Sì, soprattutto per gli artisti solisti che producono un sacco, perché diciamocelo, nel senso 25 canzoni in 4 anni.
1: No, non 25, una ventina, facciamo okay. Una ventina.
2: Comunque sono tante, poche non sono ancora
1: tutte uscite, sì,
2: definite.
1: Posso
2: uscite
1: campare un
2: quante.
1: Po' di rendita,
2: nel senso è sicuramente un periodo in cui sei ispirato.
1: Sì, beh, dipende, cioè ad esempio quest'estate in un mese ho scritto e prodotto 4 brani in un mese, e ci sono periodi di totale come
2: fermo.
1: Posso dire, magese. E quindi è un po' così, dipende dai momenti, però sì, se la vedi sul medio periodo, perché 4 anni più o meno medio periodo, poi dopo ti rendi conto che se non ti forzi a scrivere tutti i giorni, come diceva qualcuno, citazione No, un dissing tra Dichele e Fedez, però va bene. Sì.
2: Infatti possiamo... mi stavo chiedendo che fosse
1: no,
2: qualcuno.
1: No, ma...
0: sapevo che era una citazione, non avrei saputo dirti che era di Fedez, sinceramente.
1: Vado molto distante io con queste cose. E niente, e quindi appunto, poi sì, non sono mai stato fermo, e appunto poi la cosa del nome, sapendo già come sarà quello che viene dopo, dico ok, fortunatamente che non ho scelto una cosa troppo cantautorale.
2: Questo qua è già una piccola anticipazione, sì. è stata buttata lì.
0: Va bene, allora ascoltiamo la prossima, prima parliamone, okay. Poi ascoltiamo, la prossima canzone è Comete.
1: Sì. Vabbè, Comete, per andare un po' più breve, spero, perché come vedete riesco ad andare.
0: Ma perché invece noi di solito siamo proprio asciutti.
2: Esatto, noi facciamo questa trasmissione perché siamo logorroici.
1: Ah, ok.
2: Va bene, andiamo proprio a braccetto, non preoccupate.
1: Ci siamo trovati. No, dicevo, Comete è un brano che anche lì ho scritto proprio all'inizio, e avevo un po' di idee da parte che mi frullavano per la testa. E l'idea di Comete, poi penso che se uno ascolta attentamente il testo lo si capisca anche, cioè non è che mi metto a fare mettere testi oscuri un po' difficili da comprendere, cioè è lì. Comunque parla del, è una canzone molto esistenzialista, cioè nel senso parla di quanto siamo piccoli nell'universo, e di come una cosa che mi ha sempre un po' colpito del fatto che molto spesso noi nella nostra quotidianità siamo un po' afflitti dai nostri problemi, che sono più o meno grandi, più o meno stupidi, e ci sembrano però così totalizzanti, no? Cioè nel senso ci sovrastano, però nel momento in cui, non lo so, come posso dire, magari ti hanno regalato l'auto nuova, che per carità è una cosa fastidiosissima, bruttissima, tipo può mettere di cattivo umore, però nel momento in cui senti che magari hanno bombardato una città di uno stato vicino al tuo, e dici oddio, forse che ti piovano bombe sulla casa è un tantino peggio, quindi cioè se riesci a fare un attimo uno zoom out, ti rendi conto che tutte le cose viste nella prospettiva giusta sono esigue, cioè non hanno così tanto peso, e se addirittura arrivi a fare uno zoom out esagerato, quindi vedi la terra da lontano, non ci si vede neanche. Fulminacci, in una canzone bellissima e sottovalutata, dice visti dallo spazio siamo ricordi, cioè addirittura un riferimento alla relatività di Einstein, cioè robe folli, però cioè nel senso che visti dallo spazio lontano, se qualcuno ci guardasse
0: non capirebbe il perché neanche delle guerre,
1: ma non vedrebbe neanche noi molto probabilmente, cioè se fosse sufficientemente lontano vedrebbe i dinosauri. Però senza complicare e astrarre troppo il discorso, il fatto è che è un ragionamento sul fatto che i nostri problemi visti dalla prospettiva giusta non esistono, neanche esistono. Però comunque sia, nonostante ciò, nonostante siamo in questo sistema enorme, comunque sia le stelle fanno luce anche per noi, e quindi c'è qualcosa di bello anche in quello che abbiamo di terrestre, di piccolo, di sperimentabile.
2: Possiamo scegliere di vedere il bello nonostante i problemi.
1: Nonostante i problemi e nonostante tutto non conti nulla. Poi dipende sempre uno come rigira la cosa un po'.
0: Ok, allora ascoltiamo Comete di Designe.

0: Eccoci tornati a Casi d'Emergenza, siamo qui con Designia e abbiamo appena ascoltato Comete. Allora, sappiamo che ci hai già anticipato che sei nato un po' come solista, prepari tu tutte le parti, eccetera. Ci hai però già anticipato, fuori onda e comunque spiando un pochino i tuoi social, che comunque giri, fai live, hai comunque porti le tue canzoni in giro. Quindi volevo giusto chiederti come gestisci un pochino la parte live, come ti organizzi.
1: Allora, diciamo che è una cosa che è arrivata un po' parallelamente con lo sviluppo del progetto, nel senso che il mio attuale bassista, faceva parte di quella band,
0: La
1: lui
0: famosa
1: comunque si...
0: band.
1: Cosa? Di quella famosa band? Sì, no,
0: Però non
1: dice...
0: immagino non fosse il bassista.
1: No, era la chitarra ritmica, infatti lui è un
0: Ok.
1: chitarrista assurdo, cioè nel senso nel suo genere veramente braccio bionico, fortissimo, è un chitarrista metal eccezionale, però con me suona il basso e lui nella mia band ha provato a suonare un po' tutti gli strumenti, partito dalle tastiere, poi dopo è passato alla batteria e poi dopo si è fatto da parte e si è messo al basso. Diciamo che è partito un po' tutto da lui, nel senso che io gli avevo inviato le demo delle canzoni, non so neanche perché all'inizio, perché all'inizio non mi pare che fossimo neanche così tanto amici. Per qualche strano motivo è venuto fuori il discorso, io ho detto guarda, sto facendo ste robe, però dici, cioè uno che ascolta solo death metal, o almeno così era la mia idea, che cosa gli mandi della musica cantautorale? Tra l'altro le prime demo erano una schifezza. Non si sa come, non si sa perché, gli piacquero talmente tanto che tipo lui poi nei giorni successivi mi disse: ma guarda, che le sto continuando ad ascoltare, mi piace un sacco. Quindi passano un po' di anni, dal 2020 fino all'estate 2023, credo, che a un certo punto mi fa: oh, ma la vogliamo mettere su sta band? Dove partiamo? Io lì in quel momento ero quasi tentato tipo di mandare tutto alle ortiche perché. Ero entrato un po' in dei giri strani, poi se volete ne parliamo, di sponsorizzate social, di presunti esperti del settore che ti dicono devi fare così, devi fare cos'ha, e quindi mi sembrava una cosa troppo difficile, troppo complessa da fare, per cui dicevo basta, cioè adesso non ne voglio più sapere, mi dedico ad altro. E lui mi ha detto no, portiamole e facciamo una band. Quindi io nel frattempo avevo conosciuto quello che adesso è il mio attuale chitarrista, quindi con loro due avevamo iniziato ad arrangiare le canzoni. Quindi l'idea era di dire portiamo le canzoni dal vivo, inizialmente anche valutando l'idea di utilizzare delle basi e di fare qualcosa di suonato dal vivo, poi dopo appunto... Per farla un po' breve, siamo arrivati all'idea di dire no, niente basi, la facciamo alla vecchia e le canzoni le adattiamo, a quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi appunto, sentite dal vivo hanno un arrangiamento diverso, hanno un arrangiamento diverso, sì, le canzoni, e sono orientate un po' più al rock, se
0: Ok,
1: vogliamo, perché
0: quindi
1: abbiamo...
0: strizzi un occhio alle tue origini
1: Sì,
0: musicali.
1: rock, come così, ci sono gli assoli di chitarra che l'altro chitarrista è contentissimo
0: Ora sono molto
1: di fare.
0: incuriosito di sentire un
1: Eh sì,
0: live,
1: adesso a breve ne faremo uno ai Donè il 19 dicembre, quindi
0: Molto
1: non so quando
0: bene.
1: andrà in onda la puntata, però...
2: No, troppo
1: troppo
2: tardi.
1: tardi, no, e vabbè, si andrà all'anno prossimo.
2: Il 20 va in onda questa
1: Porca
2: puntata.
1: miseria,
0: Ieri.
1: quindi ieri c'è stato un piacere, mi ha fatto piacere avervi lì.
0: Grazie per l'accoglienza.
2: Vabbè, il post uscirà il 19 e scriveremo magari nella consegna, come si dice,
0: Nella descrizione?
2: quella che c'è anche un live allora la sera. Soprattutto visto che Edone è qua vicino, mi sembra il caso di
0: Esatto. Visto che
2: sponsorizzarlo.
0: lavoriamo comunque con il quartiere sul quartiere, ha senso parlare un po'
1: Assolutamente.
0: di quello che succede.
2: E
1: E quindi...
2: tra l'altro il tuo batterista in realtà l'abbiamo già sentito, è già
1: Sì,
2: stato
0: è
2: qui in
0: stato il
2: questi
0: nostro
2: lidi.
1: ospite. Pensavo di dirlo io, però mi
2: Ah,
1: avete anticipato, avete
2: cavolo!
1: fatto i compiti.
0: Ma
1: Devo
0: Marta,
1: spicciare.
0: quando Marta l'ha scoperto,
2: ha visto l'ultimo
0: c'è una
2: post
0: faccia conosciuta qua.
2: e ha detto: ma questo batterista è lo stesso dei Branco nel
1: Carlo, sì,
2: Blu.
1: esattamente. Sì,
2: Carlo, che salutiamo.
1: sì, sì. Sì. Carlo, diciamo che lui è stato proprio l'arrivo salvifico, nel senso che abbiamo iniziato a fare concerti, poi ci siamo organizzati, ci sono voluti qualche mese di rodaggio, poi magari una data che abbiamo fatto a Torino, in una situazione delirante, io non so, cioè alle volte trovo di quelle date in posti assurdi che loro mi seguono e il fatto che non mi abbiano ancora mandato a quel paese, cioè mi sorprende, mi fa pensare che mi vogliano davvero bene, perché veramente li ho portati in posti assurdi, ci siamo andati fino a Torino, siamo stati lì una giornata intera, non ci hanno manco offerto una birra, ci siamo tornati a un orario improponibile, bruttissima come esperienza, però ecco, tutto questo in preparazione di una data più importante, perché abbiamo fatto qua il Druso in un contest, e lì purtroppo all'ultimo, dopo che abbiamo superato delle selezioni, dovevamo fare una seconda data, ci lascia a piedi la bassista che avevamo trovato, e allora in quel momento dico oddio, panico, manca una settimana, dobbiamo preparare tutti i brani. Allora sento Carlo, che nel frattempo comunque aveva sentito le canzoni, aveva dato degli apprezzamenti, così sapevo che aveva iniziato a studiare il basso, gli faccio ma ti andrebbe di suonare il basso, lui fa senti, visto che manca poco tempo, io le canzoni alla batteria te le riesco a fare tutte in una settimana, al basso non lo so, non è che il tuo batterista è disposto a
2: diventare bassista?
1: Ed era disposto, quindi Willy veramente a salvare, cioè entrambi veramente...
0: Adoro questi rimescolamenti.
1: Sì, no, sono stati fantastici, e quindi appunto Carlo l'ho beccato così, e poi me lo sono tenuto stretto, come gli altri due del resto, Luca e Willy, e quindi niente, sì, è proprio lui, è uno che ci assomiglia.
2: Esatto. Divertente.
0: Sì, molto divertente. Poi comunque, allora, questo ci consente di dire che le canzoni sono molto sostenute dalla parte di batteria e basso, quindi...
1: Sì, assolutamente. Sì,
0: un lavorone da un punto di vista di proprio di supporto.
1: Sì. Poi quando le ho prodotte ero in una fase molto zarro, molto tamarra, dove tipo si bassi giganti, batterie potentissime. Infatti, cioè nel senso, anche in maniera involontaria, poi è venuta un po' un accostamento di generi forse un po' desueto, cioè magari con una cosa così poteva risultare un po' più cantautorale se non avesse avuto delle batterie così arroganti, magari poteva risultare un pochino più intellettuale, però era una cosa da cui volevo distaccarmi completamente.
0: Vabbè, c'è tempo per diventare intellettuale.
1: No, assolutamente.
2: E da tutto questo, diciamo, parlare di relazioni pubbliche, mi viene anche da dire se questo magari ha anche portato a farti pensare a delle collab proprio in fase di produzione, per cui se proprio volevi pubblicare una canzone in collaborazione con qualcuno.
1: Allora, secondo me sì, sarebbe una cosa bellissima, e lo dico sempre anche un po' sia ai miei musicisti, ma poi anche quando parlo con altri musicisti, la butto sempre lì un po' come cosa, ma più che altro elogiando la trap che magari, come posso dire, a livello tecnico, artistico, magari possiamo stare qua a discuterne, ma eviterei il discorso, evitare di inimicarci gente, però
2: beh,
1: una...
2: Insomma, thrash, cioè la T di trap sta per esatto. Thrash rap, per cui cioè, quindi... non è che si aspettavano che ci fosse la musica...
1: Però ecco, diciamo che la cosa che sicuramente è lodevole della trap è proprio questo modo di fare comunità e di aiutarsi, di sostenersi, cioè tu vedi artisti che hanno magari pubblicato due canzoni e poi dopo le quattro successive sono tutti dei feat, magari fin dall'inizio partono con dei feat, e secondo me è una cosa molto bella, poi magari fanno anche compilation, oddio, adesso non so se mixtape sarebbe più corretto dire, tra vari artisti, quindi questa cosa secondo me è estremamente utile per sostenersi, infatti sono fortissimi a livello comunicativo, molto più delle band, dei progetti di altra natura, e quindi sì, è una cosa che mi piacerebbe fare. Allo stesso tempo però mi viene da dire che nel panorama del sommerso, quindi non dell'emergente, proprio del sommerso, spesso è difficile trovare cose che da un lato siano... cioè fare una collaborazione tanto per doverla fare secondo me non ha senso, bisogna trovare delle cose che siano affini, devi trovare delle cose che ti piacciono e devi trovare qualcuno che comunque sappia lavorare in gruppo, e non è scontato, cioè nel senso molto spesso quando devi collaborare con qualcuno, un conto se c'è dietro una major che dice dovete farmi una canzone, non mi interessa come, tu fai la strofa e lavorate. quando è una cosa tutta autofinanziata, autoprodotta, ci si deve accordare, così diventa molto più complesso magari doversi dover gestire anche semplicemente la scelta dell'idea finale. Io ho un'idea, qualcun altro non gli piace, e quindi tra artisti emergenti credo che sia quella la cosa più difficile, trovare un punto di incontro. Però se salta fuori come cosa, assolutamente...
0: Ti intriga come
1: sì.
0: idea. Comunque.
1: Poi appunto anche con i Branco nel Blu, visto che avete citato prima, è capitato che mi aiutassero a trovare una data, perché gli era saltata l'apertura, e sono andato io a suonare solo chitarra e voce, ma col fatto che loro avevano appunto Carlo alla batteria, poi dopo abbiamo fatto insieme una canzone mia e una canzone loro, quindi già anche quello, ad esempio, secondo me è una collaborazione che è bella. Di...
2: Sì, carino.
0: Molto bello. E com'è la risposta ai live che trovate?
1: La risposta ai live, cioè in che senso?
0: Come vi trovate voi?
2: Con il pubblico.
0: E come il pubblico sembra che si trovi con voi?
1: Allora, diciamo che siamo ancora un po' all'inizio, quindi è un po' difficile, non abbiamo un seguito così strong e fedelizzato. Anche
0: però perché... divertente è che il seguito cambia tutte le volte, nel senso, ovunque si va si trova un po' una popolazione diversa.
1: Sì, diciamo che, come posso dire, fare musica live diventa poi anche un metro di paragone, cioè nel senso anche semplicemente tu come vivi l'esperienza in maniera sempre più disinvolta, anche solo quella è una cosa che io ad esempio all'inizio soffrivo tantissimo, l'ansia del palcoscenico, e poi adesso è una cosa che riesco a gestire un po' meglio. Sicuramente dal punto di vista del pubblico ci sono, siamo ancora in quella fase in cui magari ci vengono a vedere gli amici, e quindi è bellissimo ritrovare sempre quelle persone che ci vengono a vedere, e poi magari si affaccia qualcuno di nuovo, magari arrivano complimenti da, non so, siamo andati a suonare a Milano e quindi difficilmente riuscivamo a portarci dietro amici. Però è stata una bella serata in questo locale che si chiama, non mi ricordo, scusate, Bachelite. Mm-hmm. Molto carino, e lì c'era questo signore che è stato tutto il tempo proprio attaccato, non hanno proprio un palco, non posso fare concerti, molto strano, e c'avevo tipo a un metro di distanza che mi fissava e provava a canticchiare le canzoni, quindi è stato molto
0: conquistato.
1: Bello. Sì, quando c'è una bella energia, sì. Poi appunto, essendo all'inizio, alle volte capita di suonare in dei posti che, che è meglio sorvolare.
0: Vabbè.
1: Sì, è la cosiddetta gavetta.
2: Purtroppo è così.
0: Allora, la prossima canzone che ascoltiamo è Come il mare, se vuoi presentarcela un pochino.
1: Veloce, Come il mare è un brano che nasce un po' in maniera diversa rispetto alle altre, è un po' più impiantato sul pianoforte, è molto ispirato alle sonorità di Cremonini, in particolar modo a Maggese di Cremonini, cioè non l'album ma proprio la canzone Maggese. Anche se ovviamente poi ho preso, cioè consapevole di questa cosa, poi ho preso delle direzioni un po' diverse, perché altrimenti diventa più un plagio che più che un omaggio. E la canzone appunto è, siccome appunto l'EP si intitola Terrori di gioventù, che è un po' un gioco di parole con errori di gioventù, ma parla un po' delle paure e delle cavolate fatte in età adolescenziale. In questo brano diciamo che si parla un po' della prima esperienza d'amore, così possiamo definirla, la prima relazione che appunto finita, esatto, finisce.
0: Un saluto a tutte le prime relazioni.
1: Esatto, nel mio caso è stata una cosa che è durata tipo una settimana. Ora ci tengo a chiarire che non è dedicata necessariamente a quella ragazza, perché ovviamente l'ho scritta che avevo 23 anni, credo, e quindi non è che stessi ancora a pensare alla cosa di quando avevo 16 anni, ovviamente. Però l'idea è partita da lì, e infatti appunto parla un po' del fatto di questa che va in Erasmus, quindi tu rimani lì un po' a crogiolarti nel tuo dolore. E appunto poi c'è il finale, c'è questo cambio di che proprio a livello armonico la canzone è tutta allegra, nonostante abbia un testo un po' sofferto, comunque diventa un pochino più seriosa, un pochino più grave, e appunto è un po' la presa di coscienza che queste cose, per quanto siano relazioni piccole, perché poi dopo appunto quando, come nel mio caso, ti vai verso i 30, come si dice... le vedi come una piccola cosa, però comunque ti lascia dentro una cosa che ti segna un po' a vita, perché alcuni traumi ti rimangono addosso per sempre.
0: Le esperienze rimangono.
2: Vabbè, allora io e Andrea salutiamo Simone e Laura, che sono le nostre prime esperienze nel mondo delle relazioni, e ascoltiamo Come il mare di Designe.

0: Siamo tornati a Radio Redoner, questa era Come un mare di Designe. Io vi ricordo che il numero della radio è il 351 45 93 144. Questa trasmissione non è in diretta, come avete capito prima dal nostro discorso, però nel caso in cui in una trasmissione vi rendete conto che si sta parlando in diretta, effettivamente potete chiamare, vi mandiamo in onda, chiacchieriamo e ce la ridiamo.
1: Ma
0: Potete.
1: soprattutto se siete dei viaggiatori nel tempo, andate a vedere il concerto di ieri sera di Designe alle
0: Esatto.
1: Dolomiti.
0: Potete anche scriverci su WhatsApp, oppure per raggiungerci potete scriverci anche su Instagram e su Facebook. In particolare, per parlare della puntata di oggi, potete commentare il post apposito che trovate sia su Instagram che su Facebook, appunto. Oppure nel momento in cui la puntata andrà in archivio potete anche compilare il form sottostante e potete commentare proprio questa puntata. Visto che abbiamo parlato dei nostri social, mi sembra giusto parlare anche quelli di Designe con cui siamo qua stasera. Ho visto che Instagram, ma Facebook non ti ho trovato, però devo essere sincera.
2: Non ce l'ho proprio,
0: Ecco.
2: mi devo ancora attrezzare in tal senso, finché non è strettamente necessario, però
1: Decidi tu se
0: penso lo sia.
1: effettivamente è necessario attrezzarsi, quindi.
2: Qualche concorso ogni tanto vedo che provano a chiedere, tra l'altro cosa mi fa ridere, che mettono link a Instagram e poi sotto Facebook slash TikTok, come se fossero uno o l'altro, decidi che generazione sei.
0: Forse ecco, il Facebook è utile perché ci si possono fare sopra gli eventi, per cui per voi potrebbe essere utile, però devo essere sincera, io a parte per la radio non lo uso
2: No,
0: tantissimo.
2: ma infatti poi il problema è quello che se qualcuno dovesse interessarsi agli eventi, magari sarei fuori target. Non lo so, non lo so, non la vedo
1: Vabbè,
2: come un.
1: c'è
0: Poi ti ho
1: tempo per
0: trovato su
1: decidere.
0: YouTube, giusto?
2: Sì.
0: Allora aspetta un attimo, però su Instagram ti troviamo come io Designe.
2: Esatto, anche se vedo che ultimamente è indicizzato abbastanza bene, mio, quindi se
0: Sì.
2: uno scrive Designe dovrebbe trovarmi, però sì,
0: Sì,
2: sono io Designe.
1: io ti ho trovato scrivendo direttamente Designe.
2: Ok, perfetto,
0: Esatto.
2: questa cosa è ottima, perché purtroppo
1: Confermo
2: mi hanno
1: sia.
2: fregato Designe, Designe trattino basso, trattino basso, fino ad arrivare a 9 trattini bassi, quindi ho detto io Designe, va bene.
1: Allora, sia su Instagram che su Spotify ti si trova subito. Quindi.
2: Ah, ottimo, ottimo, sì,
0: Esatto,
2: Spotify.
0: Spotify è il prossimo che stavo per dire. Se ci sono anche altri servizi di streaming, non sono andata
2: Sì,
0: a controllare.
2: dovrebbero esserci i principali tutti, perché poi, come tutti gli indipendenti, utilizzo distributori di musica che ti mettono un po' su tutte le piattaforme più utilizzate, quindi che sia Apple Music o quello che è, c'è
1: Vabbè,
2: ovunque.
1: voi tentatela e male che vada, andate su YouTube che trovate le cose.
2: Spotify, sì, craccate Spotify. No, no, no, no, no, no, no.
0: Appunto stavamo parlando dei social, stavi prima introducendo l'argomento, hai detto sono stato
2: Ah, sì, se vogliamo vedere quanto è profonda la tana
0: sviscerare.
2: del bianconiglio,
1: Sì,
2: no?
1: ma perché noi ci divertiamo molto anche, cioè troviamo carino provare a parlare un attimo di quelli che possono essere gli intoppi o le cose che uno potrebbe fare se volesse iniziare a fare musica.
2: Oh sì,
1: E quindi questa cosa qua potrebbe essere utile.
2: guardate, in un anno di esperienza, che in realtà vabbè, cioè, inizia prima, perché comunque sia prima ho provato un po' a muovermi, però da un anno che ho iniziato a pubblicare le cose, neanche, di cose ne ho viste purtroppo, fra cui un editore, sedicente editore, che vuole pubblicarmi le canzoni, e io dico va bene, pubblicami le canzoni, perché tra l'altro in quel momento in concomitanza col fatto che mi era scaduto l'abbonamento del distributore, quindi per distribuire le canzoni tu devi pagare un tot anno, 30 euro più o meno, dipende poi che distributore utilizzi. E quindi cadeva a fagiolo e ho detto va bene, distribuiscimi tu. Però mi avevano mandato un contratto da firmare. Io l'ho letto, mi sembrava una roba un po' strana. Non sapendo né leggere né scrivere, non l'ho firmato, giustamente. Ecco, questa è la cosa che il consiglio che darei a qualsiasi musicista: se non capite cosa c'è scritto, non firmate,
1: Ma
2: perché
1: questo in generale nella
2: nella
1: vita.
2: vita sì, però non è così scontato, perché c'è gente che dice: oh, mi distribuiscono, che poi alla fin fine gli stai dando le tue canzoni, cioè che ti distribuisca A o che ti distribuisca B non cambia nulla. A meno che non dica: No, ma anche le major, quando ti distribuiscono le major, in realtà poi ho scoperto che non serve a nulla, a meno che tu non sei il loro artista di punta, ecco. Quindi appunto, loro però iniziano a distribuire le mie canzoni, quindi abbiamo fatto una roba illegalissima. Perché violazione del diritto d'autore, cioè li potevo portare in tribunale. Fortunatamente la cooperativa per cui lavoro si occupa del mondo dello spettacolo, quindi sono riuscito ad avere una consulenza giuridica sul contratto, e dico: guardate, loro mi dicono a voce una cosa, ma dal contratto sembrerebbe non tanto un contratto di licenza, che è quello che generalmente propongono agli artisti nuovi, che quindi io per 5 anni gestisco le tue canzoni. Proprio per farla breve, non me ne vogliono i giuristi, gestiamo le tue canzoni per 5 anni, poi dopo 5 anni ritornano a te e ci prendiamo una fetta dei proventi. Quindi io dico: vabbè, ci può stare, tra 5 anni mi ritornano. Non ho firmato niente, comunque faccio leggere il contratto, perché comunque c'erano delle cose che parlavano di edizioni. Le edizioni musicali sono un'altra cosa, cioè lì praticamente io ti sto dicendo: questa è la canzone, tieni, è tua. E tra l'altro lì erano a vita, c'era proprio scritto, e quindi io dico: no, aspetta, mi hai detto 5 anni, come è possibile? E quindi questa cosa qua, diciamo, facendola leggere a un avvocato che si occupa della cosa, mi ha detto: guarda, scappa gambe levate. Quando io poi, tra l'altro, ho fatto notare questa cosa, dico: ragazzi, vi ho fatto notare due volte che il contratto era un po' sibillino, ho chiesto a un avvocato, mi ha detto questo, levate le canzoni subito dagli store, e niente, questi hanno minacciato di denunciarmi. Quindi poi ovviamente anche lì bisogna essere sempre un po' preparati, perché magari loro pensavano di far paura o che cosa. Io non gli ho manco risposto, e poi dopo hanno tolto tutto. Li ho dovuti un po' richiamare a distanza di un paio di mesi, perché ancora non avevano tolto proprio tutto, quindi c'era la doppia pubblicazione. Però appunto, questa è una cosa. Poi ci sono servizi di promozione, cioè non lo so, mi arrivano quotidianamente proposte di promuovi la tua canzone su una playlist. Sì, ho capito, ma al di là del fatto che è illegale come cosa, quindi se poi dopo sono playlist bottate, rischi di buttare al macero tutto il lavoro che hai fatto. Playlist bottate si intendono delle playlist che hanno degli ascolti falsi generati da dei software, e quindi se poi l'algoritmo se ne rende conto, e prima o poi potrebbe rendersene conto, potrebbe buttarti giù tutto
1: ti chiudono tutto il lavoro che
2: sì,
1: fatto.
2: E non puoi più rifare la musica col tuo stesso nome, cioè devi proprio ripartire da zero, cambiare nome, cambiare città,
0: cambiare mail
2: e quindi è un bel problema, e quindi bisogna capire se ti interessa avere un numerino finto di fianco al tuo nome. Sinceramente, a me dà molta più soddisfazione avere il mio numerino, magari adesso che ne so, a 3 cifre, piuttosto che averne uno a 4, 5 cifre, che però so che non se l'è ascoltato veramente nessuno la canzone.
0: Siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo.
2: E poi appunto quello che accennavo prima, locali che ti fanno suonare in posti assurdi. Cioè, abbiamo suonato in un posto a Milano che praticamente non ci davano rimborso né niente, in un posto che tipo abbiamo dovuto prendere la metro, fare un cambio con gli strumenti, tutto quanto, 800 metri a piedi, perché... E poi arriviamo lì, sì, ci hanno dato due drink, e poi come si dice, poi vabbè, un casino, perché quel giorno la metro verde era chiusa, noi dovevamo arrivare a Cascina Gobba, rischiavamo...
1: Mi sto immaginando il povero Carlo con la batteria.
2: No, è Carlo e... aspetta, Carlo... No, sì, è vero. No, Carlo, fortunatamente la batteria era già lì. Okay. Perché Carlo non c'era? No, Carlo c'era, ma non aveva la batteria. No, il punto è che poi abbiamo scoperto che c'era un biglietto d'ingresso per la serata di 15 euro, infatti non c'era quasi nessuno. E ho detto, porca miseria, cioè nel senso, già non ci paghi, metti un biglietto d'ingresso. Sono quelle robe con cui, diciamo, che le disavventure... Poi appunto, fortunatamente, essendo un po' formato a livello di tecnica del suono, almeno negli studi di registrazione non mi sono mai fatto fregare soldi, almeno lì sono riuscito a scamparla. Però ecco.
1: Vabbè, è un mondo complicato.
2: È un mondo complicato, assolutamente, sì. Cioè, più meno ne sai, più te la possono raccontare. Ecco,
0: esatto, forse il sunto di tutta questa conversazione è... Parlatene con altri che sono nella stessa situazione, probabilmente hanno dei consigli da darvi.
2: Sì, che, magari qualcuno ci è già incappato.
0: Esatto, scoprire le cose, cioè, visto che appunto è un mondo un po' sibillino, come hai detto, forse è meglio informarsi e capire bene le cose, perché rischi di far danno. E invece, come a tema ispirazioni per le tue canzoni, cioè parlando proprio di tutt'altro... Come ti trovi? Cioè, tu come fai a scrivere una canzone? Cioè, come parti?
2: Ci sono diversi modi, dipende, ad esempio le canzoni all'interno dell'EP diciamo che sono nate in un momento in cui, come dicevo, c'è stata proprio una svolta proprio nell'approcciarmi alla musica, quindi al di là del fatto che non facessi più assoli di chitarra frenetici, ma quello diciamo che è stato un po' linfa vitale, cioè secondo me cambiare l'approccio ti rende un po' artisticamente, mettiamola giù così, un po' più attivo. Quindi all'inizio poteva essere semplicemente faccio un giro di accordi che non ho mai suonato, perché comunque faccio sempre riff di chitarra, e allora da lì magari riesci a costruire una canzone. Poi se intendi più il come trovi un senso per il testo e tutto quanto, beh, lì dipende. All'interno dell'EP diciamo che cercavo di partire con un'idea, ok, vorrei fare una canzone tipo Comete, ok, una cosa esistenziale, ho quel pensiero lì, cerco di far ruotare il testo intorno a quella cosa, poi alcune frasi lo trovo dopo il significato, banalmente, cioè succede anche questo. Oppure alle volte capita che sia un po' più un flusso di pensieri, però diciamo che sentendo le cose dell'EP lì è stato un momento in cui dicevo, siccome avevo proprio un foglio bianco davanti, cioè non avevo uno storico di canzoni, non avevo dei paletti fissi, non avevo degli argomenti che avevo già trattato troppe volte, ho detto ok, cosa sono quelle cose di cui mi va di parlare e di cui non ho mai parlato? E quindi mettendole un po' così, la solitudine può essere, la prima relazione, roba così, e poi via dicendo, semplicemente seguendo la musica, cioè io di solito parto dalla musica, poi dopo ci canticchio sopra, e dai versi che faccio, diciamo che alle volte sento, qui ci starebbe bene sta parola, e poi per dar senso a quella parola ci costruisci la frase intorno, che è molto poco poetico forse, non lo so, o forse molto poetico.
0: Invece, secondo me è molto poetico, è proprio la parola che ti viene, viene partorita.
2: È un po' come la scultura, no? Sì, che c'è, esatto, il blocco di marmo e poi vai a togliere un po' i rumori e ci scavi dentro la parola.
1: Vabbè, giustamente.

0: visto uno, devo essere sincera e basta.
1: Ecco, quale?
0: Credo quello di Come il mare.
1: No, Come il mare non ha un videoclip, allora... può essere Cartoline.
0: Sì, Cartoline.
2: Che ero al mare.
0: Ah, ecco, forse, okay. Ecco, forse quale punto.
1: Vabbè, lì diciamo che la vita alle volte fa dei giri immensi. No, beh, scherzi a parte, nel senso che alle volte, ritornando un po' al discorso di prima, bisogna acciuffare un po' le occasioni giuste che capitano. Quindi in quel caso è successo che la mia ragazza stesse facendo un corso di music management. E mi aveva detto: guarda che accettano candidature degli artisti per proporre la propria musica, mandala. Io, come tutte le cose nella mia vita, aspetto la mezzanotte del giorno prima per inviare.
3: Ti capisco,
1: tutto.
3: Ti capisco.
1: Tant'è che poi dopo mi contatta, dopo qualche mese, una ragazza del corso che mi fa: ciao, guarda, i link non ne andava nessuno tranne un video che io avevo fatto con la mia fotocamera 4K, però in formato VGA, che quindi non è neanche HD, cioè è proprio quelle robe di YouTube con 4 pixel, perché avevo sbagliato un'impostazione. Quindi era una roba dove non manco mi si vedeva in faccia, era tutta una nebbia, era bruttissimo come video. Però lei fa: guarda, mi piace un sacco, proprio coincide con la musica che sto facendo, cioè che sto ascoltando in questo periodo, mi sembra fosse Piove in acustico. E quindi lei mi ha contattato, mi fa: guarda, io vivo in Sardegna, vivo su quest'isoletta e c'è questo mio amico videomaker, devi troppo venire qui a fare il video di Maestrale. Passano i mesi così, io nel frattempo prendo il biglietto per andare in Sardegna. Tra l'altro poi dopo, se uno va a vedere nella list, cioè sulla mia immagine delle date, ce ne sono un paio in Sardegna, perché poi dopo appunto ho abbinato anche un paio di concertini così, ma proprio stupidaggini. E appunto questa ragazza Francesca, che non so se sentirà mai fino a qui, poi tra l'altro nel caso saluto, Francesca a questo punto mi ha detto: no, guarda, vieni, organizziamo delle date e c'è il mio amico videomaker, è bravissimo, facciamo un video, te lo fa lui, mi deve dei favori, ma voglio che tu venga a fare Maestrale qua. Perché lì poi tra l'altro soffia il Maestrale, e quanto soffiato, madonna, quanto vento abbiamo preso, mamma mia, una roba assurda, il vento che non ho preso. E quindi niente, poco prima della partenza riusciamo finalmente a trovarci per una videochiamata, decidiamo che cosa fare, e lui mi dice: guarda, perché io gli spiego le mie idee, dico: guarda, io non so recitare, quindi onde evitare che venga una roba un po' cringe o poco professionale, che io magari non ho movenze, così facciamo una roba mega statica, cioè camera fissa, io magari faccio qualche playback però me ne sto fermo. Con dietro magari il vostro paesaggio, che è bellissimo. Lui mi fa: ah, tipo delle cartoline. Aspetta un momento. C'è una canzone che ho sentito, la cartolina, e poi col senno di poi, sia vedendo un po' i piccoli numeri che sto facendo, però comunque sia vedo che è un po' il singolo dell'EP, quindi sono contento di aver abbinato il video poi a cartoline. E infatti abbiamo fatto delle cartoline, il video sono questi scorci bellissimi di quest'isola, praticamente incontaminata, cioè giusto il paesino, ma poi tutto il resto è solo natura, e quindi è arrivata da lì, cioè nel senso fare una cosa che parto sempre dall'idea: se non sai fare una cosa, non farla. Quindi non sai recitare, non recitare, stai fermo, fare un playback ce la possiamo fare bene o male tutti, e poi appunto sfrutta quello che hai. In quel caso lì secondo me avevamo un bellissimo paesaggio a disposizione, quindi ho detto: facciamo il paesaggio. E poi dopo di contro, siccome mi ha seguito in tutto questo la mia ragazza, mi seguiva con la mia videocamera, quella che utilizzo normalmente per farmi video, che faccio le riprese un po' del backstage, e da quello io poi dopo ho ricavato il video di Maestrale, che appunto è un po' una sorta di footage, mi sembra si dica.
3: Non lo so, però c'è stato un mix tra tutte le varie canzoni che è molto carino, perché con un solo video sei riuscito ad includere tutto l'EP.
1: Sì, assolutamente, come il maiale non si butta via niente, anche perché appunto fare certe cose comunque hanno un costo, esatto. E quando ti devi autoprodurre comunque devi essere anche, secondo me, in grado di capire che fare tre video completamente diversi, completamente avulsi l'uno dall'altro, è dispendioso. Quindi in questo caso riesce a fare due cose a sé stanti che si richiamano un po' l'uno all'altro, anche così che se uno si imbatte nell'uno e poi si imbatte nell'altro capisce che più o meno è la stessa cosa.
0: Tra l'altro in realtà, cioè, io appunto prima ho fatto confusione, anche perché c'è molto un tema delle vacanze, posso dire, in tutte queste canzoni, per cui

0: anche il fatto che sono tutte collegate è anche un po' derivante dal fatto che c'è, secondo me c'è un po' un fil rouge.
1: Sì,
0: allora,
1: dai, piove,
0: le cartoline
1: piove
0: maestrali,
1: d'estate.
0: Piove, esatto, è
2: La
0: una
2: pioggia
0: pioggia comunque
2: d'estate,
0: estiva,
2: sì.
0: mi dici. Le comete comunque sono
1: San Lorenzo,
0: invece,
2: dai.
0: esatto,
2: No.
0: è come il mare,
2: Dai,
0: vabbè, il
2: ok,
0: mare
2: si
0: per
2: dice
0: noi
2: da
0: è
2: solo.
0: estate, esatto, maestrale comunque è una cosa che si vive tanto sul mare, a parte i venti comunque sono
2: Certo.
0: una cosa che sono legati tanto al mondo nautico, per cui, però comunque, a Bergamo non lo tira il
2: No,
0: maestrale.
2: no, no.
0: E poi
2: Fortuna perché già fa freddo.
0: le cartoline sono comunque una cosa che mandi dalle vacanze, per cui c'è tutto questo fil rouge
1: Porca
0: che io me ne
1: miseria.
0: sono resa conto prima e mi ha detto secondo me le sbaglio e infatti track
2: No, pazzesco, però
0: sbagliate.
2: non ci avevo pensato. Bellissima questa cosa.
0: Quindi secondo me questo unirle anche
2: Certo.
0: forse è stato propizio
2: Sì,
0: e...
2: bellissimo, non ci avevo fatto caso. Bello,
0: Magari anche una voglia di vacanze che
2: bello, bello.
0: sta uscendo.
1: Può
2: essere,
1: quella sempre. Allora, tra l'altro, la prossima canzone che ascoltiamo è appunto Maestrale.
0: Maestrale.
1: C'è qualcosa che vuoi aggiungerci su questa canzone?
2: Sì, cioè, visto sulla tematica mare, nel senso l'idea, io me la immaginavo tantissimo, appunto, quando mi era stato proposto questa cosa di fare un video sull'isola, ero contentissimo perché nella mia testa, cioè, io mi immaginavo proprio quei viaggi in auto, quando ritorni dal mare. Che c'è il sole basso, che il tempo un po' sospeso, che sei cotto. Se poi non devi guidare è il massimo.
1: Bellissima.
2: Ok, che magari c'è la musica allo stereo. Ecco, io mi immaginavo una roba del genere, quella
1: Un po' di
2: sensazione.
1: abbiocco.
2: Esatto. La canzone è un po' quello. Poi in realtà lì parla un po' del seguire i propri sogni, perché comunque utilizza la metafora degli uccelli migratori che hanno questa chiamata interiore a viaggiare. Però ecco, è nata in un contesto lontano dal mare, perché l'avevo fatta. Come lavoro di un progetto accademico dove si doveva registrare una canzone e io avevo scritto questa canzone appositamente e scrivendo il riff iniziale avevo mandato l'arpeggio iniziale alla mia ex ragazza ed era tipo primavera e c'avevo la finestra aperta e si sentivano gli uccellini che cinguettavano fuori e quindi quando ho sentito quella roba lì ho detto che bello, sarebbe bello se si sentisse anche nella canzone e poi da lì ecco tornando a come scrivo le canzoni in quel caso sentendo una sporcizia che era finita nella traccia ho pensato la canzone potrebbe parlare di uccelli migratori
1: Bello,
0: E quindi
1: poetico.
2: E poi maestrale, sì.
0: maestrale. Molto bene. Allora ascoltiamo Maestrale di Designia.

salivamo ancora un po', così a toccare le stelle, la luna col suo glow. E una voce ci chiama dalle coste oltre.

0: Eccoci tornati a Casi d'Emergenza, siamo qui con Designia e siamo in fase conclusiva di questa lunga puntata che, come spesso facciamo, diventa molto più lunga di quanto preventiviamo, però...
1: No, no, questa è stata proprio lunga, è stata sentita però... lunga, ma perché stiamo ghiacciando in realtà.
0: Esatto, in realtà siamo stati rallentati dalla temperatura del mondo che c'è e che è così freddo che è entrato addirittura dentro la nostra radio. E come tutte le conclusioni delle nostre puntate, ci piace chiedere un pochino quelli che sono i progetti futuri, cosa possiamo aspettarci dal Designia del futuro, visto che...
1: Oltre al futuro di ieri sera, che...
0: Esatto, oltre al famoso viaggiatore nel tempo, che esatto. Se vuole è ancora in tempo...
2: È ancora in tempo ad andare al 19 dicembre, se non erro, a Edoné, dove suonerò appunto anche con i Branco nel Blu e un altro gruppo, non vorrei sbagliare il nome, ma mi sembra si chiamino Turtles All the Way Down, credo. Spero di non aver sbagliato il nome, ma non conosco giusto il chitarrista, ma non conosco il progetto, quindi sui Branco nel Blu sono sicuro che sono loro. Allora, dal punto di vista del live, spero vivamente di riuscire a mantenere questo andamento, di fare più o meno una data al mese, e se si riuscisse anche di più. Quest'anno, proprio con l'ultima data di dicembre, sono 12 date, se riuscissi a farne di più l'anno prossimo ne sarei molto felice, e possibilmente senza dover portare i miei musicisti in posti sperduti che trovo tramite annunci.
0: Possibilmente evitando Torino, ma non perché sia qualcosa contro Torino,
2: no,
0: in
2: Torino
0: sé, ma per la distanza.
2: Torino la amo alla follia, quindi no, mi piacerebbe un sacco. Mi piacerebbe fare anche molti più concerti a Bergamo, quello sicuramente. E mi piacerebbe trovare un tastierista per completare la formazione, sempre con l'ottica di dire non ci piacciono le basi.
0: Con che tipo di annuncio lo cerchiamo? Tastierista puro, sintetizzatore?
2: Sintetizzatore, sì, poi appunto...
0: Bello, ma prendiamo una bella piega anni 90, allora, tra bassoni e sintetizzatore.
2: Sì, ma più che altro, in realtà mi piacciono molto tastiere tipo Fender Rhodes, organetti, robe così, sono molto per quella roba lì.
0: Un po' alla Van Halen.
2: Sì, oddio, più che Van Halen, appunto, visto che prima parlavamo di Bennato, perché dicevi che hai sentito la cover dell'Isola che non c'è, appunto dare un po' più quelle sonorità lì dal vivo, almeno per ora, credo con queste canzoni ci stiano. E poi appunto per quanto riguarda invece le pubblicazioni, io comunque, come dicevo, ho già del materiale pronto e adesso si tratta un attimo di rilanciare ogni volta un pochino più alto, quindi credo che la prossima uscita deve essere un pochino più completa, quindi ci saranno delle nuove canzoni, spero a inizio anno, corredate da appunto tutto quello che ci sta intorno, quindi video, foto e tutto quello che serve, questo con l'ottica però comunque di continuare a spingere questi brani che già sono fuori.
0: Va bene, direi che...
1: Possiamo parlare di cartoline.
0: Esatto.
2: Ok, cartoline, io è l'ultimo brano che ho scritto dell'EP ed è un altro brano che parla di una relazione, però in questo caso magari un pochino più matura. In questo caso... si riferisce a un'esperienza che ho avuto che è durata 4 anni e che poi una volta che è finita ovviamente uno sta male per tot mesi, quello che serve, ma poi dopo alla fine quando la cosa finisce comunque vai avanti e ti rendi conto che cioè, quando finisce una relazione in maniera sana, no, dovrebbe essere che ok, c'è stato qualcosa di bello, dispiace che sia finito, però poi comunque te ne fai una ragione in primis, e in secondo luogo poi ti rendi conto che può portare delle cose anche forse più adatte a te e all'altra persona, ma più adatte e che come posso dire, sei più consapevole anche di te stesso, di quello che vuoi, di dove vuoi andare a parare, quindi credo che non sia da vedere come un fallimento, poi appunto se uno ricasca sempre negli stessi errori, e quindi in questo caso questa canzone parla un po' di questo, del fatto dei ricordi che ti rimangono di una persona di cui non sei più innamorato, però comunque ci sarà sempre affetto, perché comunque la canzone parla del fatto che in qualche modo sempre ti ricorderai di quella persona, non con nostalgia, ma col fatto di dire
1: è stato parte della mia vita,
2: è stato parte della mia vita, ed è stato un piacere aver conosciuto questa persona, perché poi dopo appunto sono informazioni di una persona anche molto intime che ti rimangono e che poi appunto un po' ti rimangono lì e non te ne fai più nulla. Però
0: ci fanno cambiare un po' la prospettiva sulla vita, sempre ritornando a Comete.
2: Esatto, se uno ne fa tesoro, sì, assolutamente. Assolutamente. E vabbè, il brano in questo caso ha una direzione un pochino più rock blues, se vogliamo, sempre rimanendo un po' fedele a quello che comunque è il vestito generale dell'EP, però ricordo che il riff iniziale l'ho presi spudoratamente da un chitarrista su Instagram, che stava provando un chitarrone proprio di quelli rock, e faceva questi tre accordi, no? Tipo pa pa pam, e poi dopo partiva con l'assolo, e quindi io diciamo ho preso quel pa pa pam e l'ho un po' allungato, ovviamente ci ho messo del mio perché sennò sarebbe proprio un plagio, un'azione troppo piccola. E quindi insomma queste cartoline, diciamo che è l'ultimo brano e credo che quello forse a cui sono un po' più affezionato nell'EP, mi sembra quello un po' più riuscito almeno personalmente,
0: ed è anche quello con il video studiato molto, esatto, bene, quindi mi raccomando, andate tutti quanti a guardare cartoline su YouTube, così potete godere la canzone a cui Designe tiene moltissimo e anche godervi bene il video su cui hanno lavorato sferzati dal maestrale.
2: Esatto.
1: Vabbè, allora per oggi è tutto, ci salutiamo Designe, vi invitiamo a seguirlo e...
0: Esatto, vi ringraziamo per averci ascoltati e ringraziamo Designe per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo anche a sto punto la tua mamma, perché non l'abbiamo detto ma ti abbiamo scoperto attraverso di lei.
2: Grazie mia madre.
0: Fan numero uno.
2: E io non avrei potuto fare tutto questo senza mia madre.
1: Cioè...
2: Non ci sarei. Quindi alla fine gira che ti rigira è sempre merito suo.
0: No, dai, no, non tutto, dai.
2: No, vedete, tanto merito suo anche che comunque si sostiene il progetto, quindi... Se potevo avere una madre completamente disinteressata, cattiva, invece no, se ci crede, forse anche più di me.
1: Vabbè,
2: non è da poco.
1: Delle madri.
2: Non è da poco.
0: Un saluto alle madri, allora.
1: Esatto, e grazie mille, e ci sentiamo la prossima volta, questa è Cartoline di Designe.

E allora un po' gruppo con me, vai io. Alla batteria Carlo Vitabile. Ai fletti però Gallo. Al basso Forza di Nolfi.

Ma voglio ci stare. La salute, un sacco appena da lontano dalle chiavi da casa, figlia la pamana, e giù è venuta, cammanata, faticata, giagnuta. E se ne è fatto nottata, oi mi la salusta e fallo gamba, fallo io e venire e falla dormire, onda onda passi passi a mia manganna, butta butta canla e la salusta, la salui, la salui, la salui felice.

Se già rimana. Pumaro, pumaro. Una macchina ammaccata. Un pallone di carta, un pallone di carta. Una creatura come nata, come nata.

Siete d'accordo, Wagyu? Parlate con un goffo di me, un goffo fine. Wagyu, ci state con noi, oh no? A musica per andare con l'ora, segala e segala quando erano rumore. Dica, c'è un te, fatica te, votare in te, già non mi in terra. E mo' c'è

Non si è dell'amore, non mi mente nulla come una botta a mura. Non si è dell'amore, in una regia sotto una roccia breve. Non si è dell'amore.

via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo,

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Io lo so, delle cose poi non sono mai come, come te le aspettavi te. Io sono triste però, io sono triste.

ancora.